Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
2: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta. Radio Alta.

0: musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play.
2: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play.
1: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: la musica grande.
1: Spot, spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Spot, spot.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Tanghetti, affari perfetti.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook.

0: Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
5: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:58.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Fly Yesterday.
1: Generazione 2000.

0: alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11, in via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

dolce nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: spot. Un'invasione di colori, dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: C'è stato un incendio nella notte che ha devastato un ristorante a San Pellegrino Terme. Decine di mezzi di soccorso sono intervenuti, ci sono 3 persone fuori casa e oltre 500.000 euro di danni. Fortunatamente non si registrano feriti, ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Un incendio divampato la scorsa notte intorno alle 3.30 ha distrutto il ristorante di sushi Royal in pieno centro a San Pellegrino Terme. L'allarme è stato dato da alcuni passanti e poi da un vigilante notturno che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dal locale. Subito sono stati allertati gli inquilini del palazzo, posto sul viale Papa Giovanni XXIII nei pressi del municipio. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Zogno. In poco tempo 16 famiglie sono fuggite dalle proprie case. Tutti stavano dormendo e sono stati svegliati dalle esplosioni, dal rumore del fuoco e dal fumo. Qualche inquilino è stato fatto svegliare dai vicini che hanno picchiato alle porte. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, 2 appartamenti sono stati dichiarati inagibili e ci sono 3 persone sfollate. Ingenti i danni al ristorante e al condominio, stimati in oltre 500.000 euro. Il locale, in affitto a una famiglia cinese, aveva aperto lo scorso dicembre ed è andato completamente distrutto. Le fiamme si sarebbero propagate dalla zona centrale, danneggiando anche le facciate dell'edificio, oltre a diversi appartamenti e alla tabaccheria adiacente al ristorante. Sempre per la cronaca, una brutta caduta in bicicletta questa mattina a Scanzo Rosciate sulla Tribulina, a ridosso del bivio con Cenate. Un cicloamatore di 65 anni è adesso ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Bergamo. Tutti i particolari nel servizio a cura di Monica Armelli.
2: È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il cicloamatore di 65 anni, caduto in mattinata poco dopo le 8 mentre percorreva in bicicletta via Collina Alta a Scanzo Rosciate. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio, l'uomo avrebbe perso il controllo della bici mentre stava pedalando. Tutto lascia pensare che la caduta non sia stata provocata dal coinvolgimento di altri veicoli, ma da un malore improvviso che avrebbe colto il 65enne mentre era in sella. L'allarme è scattato alle 8.20. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure e poi hanno disposto il trasporto d'urgenza al Papa Giovanni. Le condizioni del cicloamatore sono apparse subito gravi. Saranno ora gli accertamenti clinici a chiarire con precisione che cosa sia successo e a confermare la causa della caduta.
1: Andiamo in città per parlare dell'estate dei cantieri di Bergamo. A un anno di distanza dalla chiusura, il ponte di via San Bernardino riaprirà parzialmente il 10 agosto con una corsia per auto e pedoni direzione Colognola. Il ponte di via San Bernardino è ancora tagliato in 2. Dopo la demolizione, nella tarda primavera, della metà nord del sedime ferroviario, dove passava il binario verso il ponte San Pietro, sono state posizionate le torri metalliche che puntellano quel che resta della struttura, aspettando la ricostruzione dell'altra metà. Servirà ancora un anno e mezzo prima della riattivazione della linea con il sospirato raddoppio fino a Ponte San Pietro. L'ultimo cronoprogramma, diffuso da RFI all'inizio di giugno, indica infatti la conclusione dei cantieri per la fine del 2027. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni per Milano via Treviglio, linea che rimarrà sempre attiva, ma la buona notizia è che dal 10 agosto uno dei 2 passaggi lungo via San Bernardino riaprirà per consentire di nuovo il transito di auto e pedoni direzione Colognola. Una sola corsia e un marciapiede, praticamente un anno dopo la chiusura al traffico del ponte, che nelle previsioni iniziali sarebbe dovuta durare 8-9 mesi e che invece si concluderà entro la fine dell'anno, salvo ulteriori ritardi. Tempistiche confermate da Rete Ferroviaria Italiana, sollecitata anche dal Comune di Bergamo, affinché si riducano prima possibile i disagi alla circolazione manifestati anche sabato mattina dalle lunghe code da via San Giorgio a via Carducci, causa anche la soppressione di una corsia per lasciare spazio alla linea di autobus elettrici e BRT, la cui inaugurazione è prevista per lunedì 3 agosto. L'apertura del ponte di via San Bernardino una settimana dopo potrebbe rappresentare la prima valvola di sfogo per alleggerire il traffico nella zona. Contrariamente a quanto era stato previsto, infatti, sarà attivata una corsia in uscita dal centro e non in entrata, favorendo il deflusso delle auto provenienti dalla Briantea e dirette verso il casello dell'autostrada. Alla ripresa delle scuole, il tema del traffico della zona tornerà però a riproporsi con forza, nella speranza che il progressivo utilizzo degli autobus elettrici riesca a sottrarre una quota significativa di auto dalle strade. Ci spostiamo nella bassa perché ieri sera a Treviglio si è tenuta la 10ª edizione della Camminata in Rosa contro la violenza sulle donne. Per noi c'era Diego De Fendini.
3: Treviglio, anche per il 2026, ha risposto con grande partecipazione alla Camminata in Rosa, l'iniziativa benefica andata in scena nella serata di sabato 25 luglio. L'evento, promosso dalla città di Treviglio insieme al distretto del commercio, ad Avis Treviglio e all'associazione Noi per Treviglio, ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini, riuniti in un momento di sensibilizzazione sul tema della violenza verso le donne. Un appuntamento che ha unito condivisione e impegno sociale, grazie anche al contributo della provincia di Bergamo e al sostegno di Esselunga e di Enercop. La camminata si è snodata tra le vie della città, colorate di rosa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, con centinaia di persone che hanno voluto così lanciare un messaggio importante su questa tematica così delicata. Fondamentale l'obiettivo benefico dell'iniziativa. L'intero ricavato della serata, con quota di partecipazione fissata a 5 euro, sarà devoluto alla cooperativa sociale Sirio CSF Onlus, una realtà che da anni opera nel territorio di Treviglio e della Bassa Bergamasca, con progetti e servizi dedicati al contrasto della violenza sulle donne e al supporto delle persone più fragili.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo spirito del pianeta, Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
6: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
7: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
6: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
7: A Mapello, in via Bravi 6.
6: www.pasticceriaroncalli.it.
8: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21ª festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Paula Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca. La guerra in Ucraina, attacco nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito, e c'è stato anche un raid di Kiev nel sud della Russia, Rostov sul Don. 2 persone sono rimaste uccise. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky, primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico, per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica. L'appello di Papa Leone per la Terra Santa ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
5: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. In particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
4: In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino sabato sera, ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'attentatore nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria. Nuova sparatoria negli Stati Uniti a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, ha comunicato che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
1: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.
3: I'm

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: C'è stato un incendio nella notte che ha devastato un ristorante a San Pellegrino Terme. Decine di mezzi di soccorso sono intervenuti. Ci sono 3 persone fuori casa e oltre 500.000 euro di danni. Fortunatamente non si registrano feriti, ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Un incendio divampato la scorsa notte intorno alle 3:30 ha distrutto il ristorante di sushi Royal in pieno centro a San Pellegrino Terme. L'allarme è stato dato da alcuni passanti e poi da un vigilante notturno che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dal locale. Subito sono stati allertati gli inquilini del palazzo, posto sul viale Papa Giovanni XXIII nei pressi del municipio. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Zogno. In poco tempo 16 famiglie sono fuggite dalle proprie case. Tutti stavano dormendo e sono stati svegliati dalle esplosioni, dal rumore del fuoco e dal fumo. Qualche inquilino è stato fatto svegliare dai vicini che hanno picchiato alle porte. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, 2 appartamenti sono stati dichiarati inagibili e ci sono 3 persone sfollate. Ingenti i danni al ristorante e al condominio, stimati in oltre 500.000 euro. Il locale, in affitto a una famiglia cinese, aveva aperto lo scorso dicembre ed è andato completamente distrutto. Le fiamme si sarebbero propagate dalla zona centrale, danneggiando anche le facciate dell'edificio, oltre a diversi appartamenti e alla tabaccheria adiacente al ristorante. Sempre per la cronaca, una brutta caduta in bicicletta questa mattina a Scanzo Rosciate sulla Tribulina, a ridosso del bivio con Cenate. Un cicloamatore di 65 anni è adesso ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Bergamo. Tutti i particolari nel servizio a cura di Monica Armini.
3: È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il cicloamatore di 65 anni, caduto in mattinata poco dopo le 8 mentre percorreva in bicicletta via Collina Alta a Scanzo Rosciate. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio, l'uomo avrebbe perso il controllo della bici mentre stava pedalando. Tutto lascia pensare che la caduta non sia stata provocata dal coinvolgimento di altri veicoli, ma da un malore improvviso che avrebbe colto il 65enne mentre era in sella. L'allarme è scattato alle 8:20. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure e poi hanno disposto il trasporto d'urgenza al Papa Giovanni. Le condizioni del cicloamatore sono apparse subito gravi. Saranno ora gli accertamenti clinici a chiarire con precisione che cosa sia successo e a confermare la causa della caduta.
2: Andiamo in città per parlare dell'estate dei cantieri di Bergamo. A un anno di distanza dalla chiusura, il ponte di via San Bernardino riaprirà parzialmente il 10 agosto con una corsia per auto e pedoni direzione Colognola.
4: Il ponte di via San Bernardino è ancora tagliato in 2. Dopo la demolizione, nella tarda primavera, della metà nord del sedime ferroviario, dove passava il binario verso Ponte San Pietro, sono state posizionate le torri metalliche che puntellano quel che resta della struttura, aspettando la ricostruzione dell'altra metà. Servirà ancora un anno e mezzo prima della riattivazione della linea con il sospirato raddoppio fino a Ponte San Pietro. L'ultimo cronoprogramma, diffuso da RFI all'inizio di giugno, indica infatti la conclusione dei cantieri per la fine del 2020. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni per Milano via Treviglio, linea che rimarrà sempre attiva, ma la buona notizia è che dal 10 agosto uno dei 2 passaggi lungo via San Bernardino riaprirà per consentire di nuovo il transito di auto e pedoni direzione Colognola. Una sola corsia e un marciapiede, praticamente un anno dopo la chiusura al traffico del ponte, che nelle previsioni iniziali sarebbe dovuta durare 8-9 mesi e che invece si concluderà entro la fine dell'anno, salvo ulteriori ritardi. Tempistiche confermate da Rete Ferroviaria Italiana, sollecitata anche dal Comune di Bergamo, affinché si riducano prima possibile i disagi alla circolazione manifestati anche sabato mattina dalle lunghe code da via San Giorgio a via Carducci, causa anche la soppressione di una corsia per lasciare spazio alla linea di autobus elettrici e BRT, la cui inaugurazione è prevista per lunedì 3 agosto. L'apertura del ponte di via San Bernardino una settimana dopo potrebbe rappresentare la prima valvola di sfogo per alleggerire il traffico nella zona. Contrariamente a quanto era stato previsto, infatti, sarà attivata una corsia in uscita dal centro e non in entrata, favorendo il deflusso delle auto provenienti dalla Briantea e dirette verso il casello dell'autostrada. Alla ripresa delle scuole, il tema del traffico della zona tornerà però a riproporsi con forza, nella speranza che il progressivo utilizzo degli autobus elettrici riesca a sottrarre una quota significativa di auto dalle strade.
2: Ci spostiamo nella bassa perché ieri sera a Treviglio si è tenuta la 10ª edizione della Camminata in Rosa contro la violenza sulle donne. Per noi c'era Diego De Fendini.
5: Treviglio, anche per il 2026, ha risposto con grande partecipazione alla Camminata in Rosa, l'iniziativa benefica andata in scena nella serata di sabato 25 luglio. L'evento, promosso dalla città di Treviglio insieme al distretto del commercio, ad Avis Treviglio e all'associazione Noi per Treviglio, ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini, riuniti in un momento di sensibilizzazione sul tema della violenza verso le donne. Un appuntamento che ha unito condivisione e impegno sociale, grazie anche al contributo della provincia di Bergamo e al sostegno di Esselunga e di Enercop. La camminata si è snodata tra le vie della città, colorate di rosa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, con centinaia di persone che hanno voluto così lanciare un messaggio importante su questa tematica così delicata. Fondamentale l'obiettivo benefico dell'iniziativa. L'intero ricavato della serata, con quota di partecipazione fissata a 5 euro, sarà devoluto alla cooperativa sociale Sirio CSF Onlus, una realtà che da anni opera nel territorio di Treviglio e della Bassa Bergamasca, con progetti e servizi dedicati al contrasto della violenza sulle donne e al supporto delle persone più fragili.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
9: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
8: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta. La musica grande.

e si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Saab accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Saab accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it 035 25 24 73.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
4: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
1: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito. Nel sud della Russia, Rostov sul Don, due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un raid ucraino. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky, è il primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico. Serve per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che l'azione da tre giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è da Trump alla Casa Bianca. Intanto in calo il prezzo del petrolio, che cede oltre il 6% in Asia. Il Brent è quotato sotto i $92 al barile. Torniamo in Italia. Previsto per le 17:30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnati nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse, si ipotizza il reato di devastazione. In totale sono stati oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sabato sera ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'uomo nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria ma era stato arrestato in Libano. E c'è stata una nuova sparatoria negli Stati Uniti a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, comunica che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot, spot.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. After-
0: Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Alta, la musica grande. Radio
7: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: così.
1: Musica senza tempo.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta. Sono le 11 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: C'è stato un incendio nella notte che ha devastato un ristorante a San Pellegrino Terme. Decine di mezzi di soccorso sono intervenuti, ci sono 3 persone fuori casa e oltre 500.000 euro di danni. Fortunatamente non si registrano feriti, ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Un incendio divampato la scorsa notte intorno alle 3:30 ha distrutto il ristorante di sushi Royal in pieno centro a San Pellegrino Terme. L'allarme è stato dato da alcuni passanti e poi da un vigilante notturno che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dal locale. Subito sono stati allertati gli inquilini del palazzo, posto sul viale Papa Giovanni XXIII nei pressi del municipio. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Zogno. In poco tempo 16 famiglie sono fuggite dalle proprie case. Tutti stavano dormendo e sono stati svegliati dalle esplosioni, dal rumore del fuoco e dal fumo. Qualche inquilino è stato fatto svegliare dai vicini che hanno picchiato alle porte. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, 2 appartamenti sono stati dichiarati inagibili e ci sono 3 persone sfollate. Ingenti i danni al ristorante e al condominio, stimati in oltre 500.000 euro. Il locale, in affitto a una famiglia cinese, aveva aperto lo scorso dicembre ed è andato completamente distrutto. Le fiamme si sarebbero propagate dalla zona centrale, danneggiando anche le facciate dell'edificio, oltre a diversi appartamenti e alla tabaccheria adiacente al ristorante. Sempre per la cronaca, una brutta caduta in bicicletta questa mattina a Scanzo Rosciate sulla Tribulina, a ridosso del bivio con Cenate. Un cicloamatore di 65 anni è adesso ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Bergamo. Tutti i particolari nel servizio a cura di Monica Armelli.
5: È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il cicloamatore di 65 anni caduto in mattinata poco dopo le 8 mentre percorreva in bicicletta via Collina Alta a Scanzo Rosciate. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio, l'uomo avrebbe perso il controllo della bici mentre stava pedalando. Tutto lascia pensare che la caduta non sia stata provocata dal coinvolgimento di altri veicoli, ma da un malore improvviso che avrebbe colto il 65enne mentre era in sella. L'allarme è scattato alle 8:20. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure e poi hanno disposto il trasporto d'urgenza al Papa Giovanni. Le condizioni del cicloamatore sono apparse subito gravi. Saranno ora gli accertamenti clinici a chiarire con precisione che cosa sia successo e a confermare la causa della caduta.
4: Andiamo in città per parlare dell'estate dei cantieri di Bergamo. A un anno di distanza dalla chiusura, il ponte di via San Bernardino riaprirà parzialmente il 10 agosto con una corsia per auto e pedoni direzione Colognola. Il ponte di via San Bernardino è ancora tagliato in due. Dopo la demolizione, nella tarda primavera, della metà nord del sedime ferroviario, dove passava il binario verso Ponte San Pietro, sono state posizionate le torri metalliche che puntellano quel che resta della struttura, aspettando la ricostruzione dell'altra metà. Servirà ancora un anno e mezzo prima della riattivazione della linea con il sospirato raddoppio fino a Ponte San Pietro. L'ultimo cronoprogramma, diffuso da RFI all'inizio di giugno, indica infatti la conclusione dei cantieri per la fine del 2027. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni per Milano via Treviglio, linea che rimarrà sempre attiva, ma la buona notizia è che dal 10 agosto uno dei due passaggi lungo via San Bernardino riaprirà per consentire di nuovo il transito di auto e pedoni direzione Colognola. Una sola corsia e un marciapiede, praticamente un anno dopo la chiusura al traffico del ponte, che nelle previsioni iniziali sarebbe dovuta durare 8-9 mesi e che invece si concluderà entro la fine dell'anno, salvo ulteriori ritardi. Tempistiche confermate da Rete Ferroviaria Italiana, sollecitata anche dal Comune di Bergamo, affinché si riducano prima possibile i disagi alla circolazione manifestati anche sabato mattina dalle lunghe code da via San Giorgio a via Carducci, causa anche la soppressione di una corsia per lasciare spazio alla linea di autobus elettrici e BRT, la cui inaugurazione è prevista per lunedì 3 agosto. L'apertura del ponte di via San Bernardino una settimana dopo potrebbe rappresentare la prima valvola di sfogo per alleggerire il traffico nella zona. Contrariamente a quanto era stato previsto, infatti, sarà attivata una corsia in uscita dal centro e non in entrata, favorendo il deflusso delle auto provenienti dalla Briantea e dirette verso il casello dell'autostrada. Alla ripresa delle scuole, il tema del traffico della zona tornerà però a riproporsi con forza, nella speranza che il progressivo utilizzo degli autobus elettrici riesca a sottrarre una quota significativa di auto dalle strade. Ci spostiamo nella bassa perché ieri sera a Treviglio si è tenuta la 10ª edizione della Camminata in Rosa contro la violenza sulle donne. Per noi c'era Diego De Fendini.
6: Treviglio, anche per il 2026, ha risposto con grande partecipazione alla Camminata in Rosa, l'iniziativa benefica andata in scena nella serata di sabato 25 luglio. L'evento, promosso dalla città di Treviglio insieme al Distretto del Commercio, ad Avis Treviglio e all'associazione Noi per Treviglio, ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini, riuniti in un momento di sensibilizzazione sul tema della violenza verso le donne. Un appuntamento che ha unito condivisione e impegno sociale, grazie anche al contributo della provincia di Bergamo e al sostegno di Esselunga e di Enercop. La camminata si è snodata tra le vie della città, colorate di rosa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, con centinaia di persone che hanno voluto così lanciare un messaggio importante su questa tematica così delicata. Fondamentale l'obiettivo benefico dell'iniziativa. L'intero ricavato della serata, con quota di partecipazione fissata a 5 euro, sarà devoluto alla cooperativa sociale Sirio CSF Onlus, una realtà che da anni opera nel territorio di Treviglio e della Bassa Bergamasca con progetti e servizi dedicati al contrasto della violenza sulle donne e al supporto delle persone più fragili.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
8: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
10: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play.
3: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
4: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito. Nel sud della Russia, Rostov sul Don, due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un raid ucraino. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky, è il primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico. Serve per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che l'azione da tre giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è da Trump alla Casa Bianca. Intanto in calo il prezzo del petrolio, che cede oltre il 6% in Asia. Il Brent è quotato sotto i $92 al barile. Torniamo in Italia. Previsto per le 17:30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnati nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse, si ipotizza il reato di devastazione. In totale sono stati oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sabato sera ha scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'uomo nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. E c'è stata una nuova sparatoria negli Stati Uniti a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, comunica che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams.

0: loretocarni.it. Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
1: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The

Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Sono evacuate danni ingenti dopo l'incendio a San Pellegrino. Si potrebbero aggirare intorno ai 500.000 euro le conseguenze causate dalle fiamme nel ristorante Royal Fusion. Due appartamenti inagibili con tre persone allontanate dalle proprie abitazioni e problemi anche alle strutture vicine. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Riserve idriche, l'attenzione resta alta sull'irrigazione, incontro in regione in calendario mercoledì 29. Obiettivo: scongiurare il razionamento dell'acqua, esposizione degli agricoltori e garantirne una gestione oculata pure ad agosto. Negli invasi artificiali che alimentano il Brembo e il Serio, meno acqua del 56,37% rispetto alla media del periodo. Bergamo, il ponte di via San Bernardino, il 10 agosto apre una corsia. Un anno dalla chiusura per i lavori del raddoppio ferroviario, sarà possibile il passaggio di auto e pedoni in uscita dal centro, direzione Colognola e Casello dell'autostrada. Si potrebbe così risolvere parzialmente la situazione del traffico in zona. Una settimana dopo l'inaugurazione della linea EBRT degli autobus elettrici, in programma il 3 agosto. Nuovo test a Zingoni, Atalanta-Arezzo 3-2, i toscani della Serie B battuti in rimonta. Sotto di due gol, la squadra di Sarri si impone con reti di Sulemana, Ederson e Krstovic. Se ne parla questa sera su Bergamo TV, a tutto Atalanta. Lunedì 27 luglio 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Diamo subito una notizia che giunge da Foppolo. Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nel piazzale degli alberghi. A notare il corpo sono stati due passanti che stavano camminando nella zona e hanno immediatamente dato l'allarme. La richiesta di intervento è scattata attorno alle 6.30 di questa mattina. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica, anche se per l'uomo purtroppo non c'era nulla da fare, era già deceduto. Restano al momento da chiarire le cause del decesso e le generalità della vittima. Non si tratterebbe di un escursionista, sarebbe stato notato già nella giornata di ieri nella zona del piazzale. Secondo le prime informazioni, l'uomo non vivrebbe in zona. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto e svolgendo le verifiche necessarie anche grazie ai filmati delle telecamere che sono presenti sul piazzale della località. E torniamo a parlare dell'incendio che è divampato nella notte tra sabato e ieri a San Pellegrino, incendio che ha distrutto il ristorante Royal in pieno centro. L'allarme è stato dato da alcuni passanti e poi da un vigilante notturno che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dal locale. Subito sono stati allertati gli inquilini del palazzo in viale Papa Giovanni, nei pressi del municipio. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Zonio. In poco tempo 16 famiglie sono fuggite dalle loro case. Tutti stavano dormendo e sono stati svegliati dalle esplosioni, dal rumore del fuoco e dal fumo. Qualche inquilino è stato fatto svegliare dai vicini che hanno bussato alle porte. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Ci sono tre persone sfollate. Ingenti i danni al ristorante e al condominio, stimati in oltre 500.000 euro. Il locale, in affitto a una famiglia cinese, aveva aperto lo scorso dicembre ed è andato completamente distrutto. Le fiamme si sarebbero propagate dalla zona centrale, danneggiando anche le facciate dell'edificio, oltre a diversi appartamenti, alla tabaccheria adiacente al ristorante stesso. Sempre per la cronaca, dobbiamo parlare di un furto, l'ennesimo, nella notte tra sabato e ieri al Torcio Spizza di Villa di Serio. La notizia è stata data sulla pagina Facebook del locale, sulla quale sono state postate anche immagini video nelle quali si notano con chiarezza i ladri in azione e alcune immagini della porta forzata del centro sportivo di Villa di Serio. Le riprese registrate poco dopo le 4 mostrano tre persone con il volto coperto mentre prelevano il denaro dalla cassa e portano via diversi oggetti, oltre a cibo e bevande. Sempre sulla pagina del social, l'appello dei titolari: chiediamo a chiunque possa darci una mano nel trovare i colpevoli di contattare noi o le autorità. Questo è il terzo colpo ai danni del locale, che era già stato preso di mira l'ultima volta nello scorso mese di gennaio. E cambiamo decisamente argomento. L'estate dei cantieri a Bergamo, a un anno di distanza dalla chiusura, il ponte di via San Bernardino riaprirà parzialmente il 10 agosto con una corsia per auto e pedoni in direzione Colognola. Sentiamo Matteo De Santis.
1: Il ponte di via San Bernardino è ancora tagliato in due. Dopo la demolizione, nella tarda primavera, della metà nord del sedime ferroviario, dove passava il binario verso Ponte San Pietro, sono state posizionate le torri metalliche che puntellano quel che resta della struttura, aspettando la ricostruzione dell'altra metà. Servirà ancora un anno e mezzo prima della riattivazione della linea con il sospirato raddoppio fino a Ponte San Pietro. L'ultimo cronoprogramma, diffuso da RFI all'inizio di giugno, indica infatti la conclusione dei cantieri per la fine del 2027. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni per Milano via Treviglio, linea che rimarrà sempre attiva, ma la buona notizia è che dal 10 agosto uno dei due passaggi lungo via San Bernardino riaprirà per consentire di nuovo il transito di auto e pedoni direzione Colognola. Una sola corsia e un marciapiede, praticamente un anno dopo la chiusura al traffico del ponte, che nelle previsioni iniziali sarebbe dovuta durare 8-9 mesi e che invece si concluderà entro la fine dell'anno, salvo ulteriori ritardi. Tempistiche confermate da Rete Ferroviaria Italiana, sollecitata anche dal Comune di Bergamo, affinché si riducano prima possibile i disagi alla circolazione manifestati anche sabato mattina dalle lunghe code da via San Giorgio a via Carducci, causa anche la soppressione di una corsia per lasciare spazio alla linea di autobus elettrici e BRT, la cui inaugurazione è prevista per lunedì 3 agosto. L'apertura del ponte di via San Bernardino una settimana dopo potrebbe rappresentare la prima valvola di sfogo per alleggerire il traffico nella zona. Contrariamente a quanto era stato previsto, infatti, sarà attivata una corsia in uscita dal centro e non in entrata, favorendo il deflusso delle auto provenienti dalla Briantea e dirette verso il casello dell'autostrada. Alla ripresa delle scuole, il tema del traffico della zona tornerà però a riproporsi con forza, nella speranza che il progressivo utilizzo degli autobus elettrici riesca a sottrarre una quota significativa di auto dalle strade.
0: Resta alta in Lombardia l'attenzione per quanto concerne le riserve idriche, da cui dipende la vasta rete di irrigazione dei campi agricoli. Mercoledì è in programma un nuovo vertice in regione. Sentiamo Massimo Sonzogni.
2: Un dato su tutti, quello relativo ai due principali fiumi bergamaschi. Le riserve idriche presenti negli invasi artificiali che scaricano acqua nel Brembo e nel Serio sono rispettivamente il 56 e il 37,4% in meno rispetto a quelle registrate mediamente in questo periodo dell'anno. È il quadro che verrà presentato mercoledì in Regione Lombardia dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Attorno al tavolo ci saranno, oltre agli assessori regionali competenti, i produttori di energia idroelettrica, le associazioni degli agricoltori e i consorzi che gestiscono l'irrigazione dei campi agricoli. Obiettivo: scongiurare il razionamento dell'acqua per l'irrigazione. A preoccupare in modo particolare è proprio la situazione dei bacini idrici collegati ai fiumi Brembo e Serio. Le precipitazioni dei giorni scorsi, per il momento, non pare abbiano consentito di contenere l'emergenza e le nuove giornate torride annunciate dai meteorologi non saranno certo di aiuto. A livello lombardo le scorte sono diminuite in una settimana, stando all'ultimo bollettino dell'ARPA, di un altro 9,5%, attestandosi a 881 milioni di metri cubi di acqua, seppure maggiori di quelle dell'anno della grande siccità, il 2022, quando si toccò quota 635 milioni di metri cubi, l'allerta rimane alta, pure in considerazione del fatto che il livello del lago d'Iseo si mantiene di qualche centimetro sotto lo zero idrometrico, il che sta a significare la limitata incidenza delle ultime piogge che non hanno interessato uniformemente il territorio provinciale, non riuscendo così a garantire accumuli d'acqua significativi. Si ripropone quindi, evidenziano dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, la necessità di progettare e realizzare vasche di accumulo per rispondere alle esigenze agricole. Dai competenti consorzi lombardi, per ora, sono state garantite disponibilità idriche per le irrigazioni dei campi superiori al 30% se confrontate con quelle del 2022. Ma serve una gestione molto oculata per poter continuare così pure ad agosto.
0: E ora dedichiamo con piacere uno spazio all'arte, alla cultura, alla musica, scoprendo o riscoprendo la figura di un compositore della nostra terra, il maestro Daniele Maffeis. Questa è stata intitolata dallo scorso anno, sulla scorta di una lunga esperienza di un'associazione, una fondazione, la Fondazione Maestro Daniele Maffeis, che troverà una nuova casa il prossimo 1 agosto. Sarà inaugurato nel pomeriggio alle 17 lo spazio culturale a lui dedicato. mercato. Una occasione preziosa per scoprire, dicevamo, o riscoprire una figura artistica di compositore di grande prestigio della nostra terra, ma anche per dare ulteriore vita e azione e attività alla cultura e all'arte della musica nel nostro territorio. Ho il piacere di parlarne e di lanciare questo appuntamento per il prossimo primo di agosto con la vicepresidente della Fondazione, Rossana Maffeis. Ben trovata, grazie per essere con noi, dottoressa.
3: Buongiorno, grazie per l'accoglienza.
0: Allora, un'occasione innanzitutto per, dicevamo, scoprire o riscoprire la figura del maestro Daniele Maffeis. Come possiamo riassumere in poche parole quella che è stata l'eredità e la traccia lasciata dal suo prozio, tra l'altro, vogliamo precisarlo. Come lo riassumerebbe?
3: Ma lo riassumo in due parole: un'eredità molto importante dal punto di vista musicale dei contenuti e dal punto di vista umano. Per il maestro Daniele Maffeis, mio prozio, la cultura, la musica è condivisione. Dunque la fondazione che fonda le proprie radici nell'associazione fondata nel 1998 dal nipote, mio padre Adriano, per la revisione e la pubblicazione di tutte le opere del maestro, quindi raggruppati in 39 volumi negli Opera Omnia presentati nel 2012, adesso diciamo costituiscono il patrimonio su cui col quale poter finalmente divulgare e valorizzare a pieno regime tutta la sua musica e la sua eredità umana, atteso che le sue opere vanno dalla musica sacra alla musica sinfonica, da camera, ma anche ad opere e operette dedicate a ragazzi, quindi momenti di condivisione molto importanti che sono state davvero hanno dato il là alla fondazione e all'inaugurazione il prossimo primo agosto, in occasione dei 125 anni dalla nascita del maestro Daniele Maffeis, dell'apertura dello spazio culturale intitolato al maestro, che è uno spazio che raccoglie documenti, materiali del maestro Daniele Maffeis, che sono un punto di partenza per condividere anche tramite un archivio partecipativo della comunità con le istituzioni locali, con le scuole, con i comuni di tutta la Valle Seriana, quello che è stata l'opera del maestro e la sua vita, nel fare anche interviste e quindi nel divulgare la musica e la sua cultura a 360 gradi per la Valle Seriana.
0: Ecco, lei diceva sicuramente la valorizzazione dell'aspetto artistico e musicale, e ci ha perfettamente riassunto in l'ampio ventaglio, diciamo, di produzioni artistiche, di creazioni del maestro Maffeis, ma diceva anche del suo aspetto umano. Che cosa lascia nel proprio la parte umana e non solo artistica di Maffeis? E questo sì, tra l'altro, ci accompagna all'apertura di questo centro che si apre all'intera, alla fruizione dell'intera valle e non solo.
3: Sì, umana, aperto sicuramente all'educazione che parte proprio dai ragazzi con le operette e si apre a tutta diciamo la comunità, perché la musica per lui voleva dire rappresentare la natura, voleva dire rappresentare le opere ad esempio dell'artista, la poetessa Tullia Franzi di Alzano Lombardo, quindi c'è sempre stato un legame molto importante con la persona, con la natura, con il territorio e la cultura in generale, quindi umano nel senso davvero
0: più alto del
3: più ampio del
0: più
3: termine
0: ampio, certo.
3: Perché la musica rappresenta l'applicazione quotidiana del vivere e del condividere con altri e con gli altri, quindi soprattutto in questo caso con la Valle Seriana. Noi finalmente ci insedieremo in Valle Seriana con l'apertura appunto dello spazio culturale, in un momento in cui parte anche il progetto La Musica e i Luoghi del maestro Daniele Maffeis, tramite concerti che verranno tenuti entro la fine dell'anno nei vari comuni appunto della Valle Seriana, e una serie di eventi di racconto delle opere del maestro, di rappresentazione anche musicale naturalmente. Sabato avremo qualche breve esecuzione sull'armonio, che è uno strumento usato ai tempi del maestro Daniele Maffeis, un po' dimenticato ma da non dimenticare, e che quindi tema per tema affronta tutti i vari aspetti insomma della musica e della cultura.
0: Allora, lei parlava di iniziative, di proposte anche musicali. Io invito tutti a consultare il sito internet danielemaffeis.it, lì c'è un calendario preciso e completo. Quasi in chiusura della nostra breve conversazione, c'è un'apertura, lei ha ripetuto più volte, ai giovani, e quindi ai giovani che possono scoprire o riscoprire l'arte del maestro Maffeis, ma anche a chi più in generale si dedica allo studio della musica, vero? E questo sì, potrebbe portarci anche oltre i confini della nostra terra, della nostra provincia.
3: Sì. Sì, allora la famiglia ha donato alla fondazione la casa natale del maestro, che è composta da due piccoli edifici da quattro piani l'uno, saranno adibiti a residenze di studenti, di musicisti anche provenienti dall'estero, quindi in convenzione con i conservatori anche esteri, per scambi curricolari, dove la musica e la cultura sarebbe in quel caso sarà tenuta davvero viva, con anche spazi dedicati ad archivio piuttosto che a biblioteca e sala musica. Però sì, vogliamo che il maestro Daniele Maffeis continui nella sua opera. Ha lasciato tanta musica e ne avrebbe avuta ancora molta dentro se non ci avesse lasciato, quindi noi vogliamo che continui a vivere e continui a crescere e ad educare i nostri ragazzi e i nostri studenti. Per questo noi ci rivolgiamo alle istituzioni locali, oltre che naturalmente alle scuole, ai cittadini e a tutta la grande comunità di musicisti.
0: E noi rilanciamo volentieri questo appello. Voglio ringraziare Rossana Maffeis, vicepresidente della Fondazione Maestro Daniele Maffeis, per essere stata con noi. A prossimi appuntamenti e in bocca al lupo per questa importante inaugurazione del 1 agosto. Grazie davvero.
3: Grazie.
0: Grazie, a presto. Torniamo in città a questo punto. Dall'avvio del 21 giugno non ha riscosso grande successo il servizio di navette gratuite allestito la domenica nei giorni festivi per raggiungere Città Alta. Nelle prime 6 giornate di attività gli autobus hanno trasportato solo circa 300 persone. Da Comune Attivi fanno notare come influire sullo scarso consenso ottenuto dall'iniziativa ci sia stato anche il grande caldo delle ultime settimane. L'opportunità di raggiungere il borgo dopo l'estensione della ZTL dalle 10 alle 24 con partenze da stadio, via Carducci e Celadina, continuerà, lo ricordiamo, fino al 13 settembre, come confermato all'Eco di Bergamo dal direttore ATB Mobilità Zamboni. Positivi i giudizi di chi ha utilizzato il servizio. Andiamo a Treviglio, dove si è tenuto sabato un appuntamento tradizionale con la camminata in rosa contro la violenza sulle donne. Per noi c'era Diego Defendini.
4: Treviglio, anche per il 2026, ha risposto con grande partecipazione alla Camminata in Rosa, l'iniziativa benefica andata in scena nella serata di sabato 25 luglio. L'evento, promosso dalla città di Treviglio insieme al Distretto del Commercio, ad Avis Treviglio e all'Associazione Noi per Treviglio, ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini, riuniti in un momento di sensibilizzazione sul tema della violenza verso le donne. Un appuntamento che ha unito condivisione e impegno sociale, grazie anche al contributo della provincia di Bergamo e al sostegno di Esselunga e di Enercop. La camminata si è snodata tra le vie della città, colorate di rosa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, con centinaia di persone che hanno voluto così lanciare un messaggio importante su questa tematica così delicata. Fondamentale l'obiettivo benefico dell'iniziativa. L'intero ricavato della serata, con quota di partecipazione fissata a 5 euro, sarà devoluto alla cooperativa sociale Sirio CSF Onlus, una realtà che da anni opera nel territorio di Treviglio e della Bassa Bergamasca, con progetti e servizi dedicati al contrasto della violenza sulle donne e al supporto delle persone più fragili.
0: E ora parliamo di sport e di Atalanta. Ieri una nuova amichevole contro l'Arezzo, vinta dai nerazzurri atalantini per 3-2 in rimonta. Se ne parla sicuramente questa sera a Tutto Atalanta, la cui conduzione ritorna il nostro Matteo De Santis. Ben trovato, Matteo.
5: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì l'appuntamento è in diretta dalle 21 con Tutto Atalanta anche questa sera. Con un'edizione un po' ridotta perché alle 22 manterremo in onda la telecronaca integrale differita dell'amichevole a cui ti facevi riferimento, quella disputata ieri sera dall'Atalanta a Zingoni a porte chiuse contro l'Arezzo, formazione in promozione Serie B, e vinta in rimonta per 3-2 dopo che l'Atalanta era andata sotto nel primo tempo subito dopo 7 minuti di 2 gol, il primo con un bellissimo gol di Arena con la conclusione a giro dalla distanza, poi il raddoppio di Yanes di testa su calcio d'angolo, un Atalanta passa in difficoltà soprattutto nel primo tempo, poi i cambi nella ripresa di Sarri con i primi minuti stagionali dei reduci del mondiale, quindi Ederson, Deron e Cossonou hanno dato maggiore sostanza alla formazione nerazzurra che nella ripresa ha suonato un'altra musica e ha ribaltato il risultato con le reti in rapida successione di Ibrahima Sulemana, dello stesso Ederson un minuto dopo che era entrato in campo, e poi infine di Krstović che ha festeggiato nel migliore dei modi la nascita della sua secondogenita che era avvenuta proprio in mattinata. Quindi 3-2 per l'Atalanta, il risultato conta poco, quello che conta di più che per almeno che mezza squadra ha disputato 60 minuti, per cui aumentando il minutaggio nelle gambe dei giocatori, che non c'è stato nessun infortunio, che è la cosa principale. Adesso mancano soltanto due giocatori a disposizione di Sarri, cioè questa settimana rientreranno dal mondiale anche Kamaldin Sulemana e Charles De Ketelare. L'unico vero infortunato, ma già lo si sapeva, è Ian, perché si è fortunato al mondiale, ne avrà fino a ottobre. Il mercato per il momento sembra abbastanza fermo, vedremo che cosa succederà, ne parliamo comunque stasera alle ore 21 con Tutto Atalanta, poi alle 22 la telecronaca dell'amichevole contro l'Arezzo. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Matteo De Santis, appuntamento a questa sera, appuntamento subito invece con i primi cittadini della nostra provincia. Oggi andiamo a Pontirolo Nuovo dove incontriamo la sindaca Erika Bertocchi, che voglio salutare e ringraziare per essere con noi. Buongiorno.
6: Buongiorno, grazie a voi.
0: Grazie davvero. Allora, abbiamo poco tempo e tante cose da dire. Innanzitutto le tante opere che sono in previsione o in corso di svolgimento per quanto riguarda i servizi naturalmente alla cittadinanza. Opere pubbliche, sindaca, su quali versanti vi state muovendo?
6: Sì, ci siamo concentrati molto sui cantieri, abbiamo dei cantieri che si sono appena conclusi, altri invece che sono in corso e altri che partiranno. Facendo un riassunto posso dire che abbiamo da poco concluso la riasfaltatura di una delle principali vie del territorio, in particolare la via Mazzini, che è una delle principali vie che accedono al paese, al centro storico, quindi una riqualificazione completa di asfalto, segnaletica orizzontale e verticale. Oltre a questo, al momento abbiamo ancora attivo il cantiere per la completa riqualificazione della pubblica illuminazione, anche questo è un cantiere importante di cui stiamo parlando da tempo, è un cantiere ovviamente complesso e lungo, è partito a febbraio e si concluderà indicativamente nel mese di novembre. Siamo andati di fatto a sostituire tutte le lampade presenti sul territorio comunale con delle luci a LED di ultima generazione, verranno sostituiti poi circa 160 pali, quindi completamente riqualificati e messi a nuovo, altri ne verranno ridipinti e verranno sostituiti tutti e 17 quadri elettrici. Questo con l'obiettivo di andare un po' a risolvere un problema che effettivamente il territorio si sta trascinando da un po' di tempo. Confidiamo appunto che in autunno, insomma, a cantiere finito, i cittadini possano effettivamente beneficiare di tutto questo lavoro che è stato portato avanti. Ci saranno poi delle opere importanti che partiranno in autunno, abbiamo stanziato le risorse necessarie proprio nell'ultima variazione di bilancio che abbiamo fatto a giugno. Una su tutte è la realizzazione del campo da calcio in erba sintetica presso il nostro stadio comunale. Abbiamo uno stadio oggi tenuto e gestito davvero molto bene dall'Associazione Sportiva Accademia Gerardadda, che è la nostra squadra, diciamo, storica del paese. In questo centro abbiamo oggi un campo in sabbia molto vecchio, molto datato. Abbiamo deciso insieme alla società, lavorando con loro e facendo un lavoro proprio di coordinamento e condivisione, di andare a stanziare 295.000 euro per la realizzazione di un nuovo campo. Quindi anche qui i lavori partiranno in autunno, speriamo di concluderli nel minore minor tempo possibile, in modo che poi insomma i bambini, i ragazzi e la società possano beneficiarne per tutta la stagione sportiva.
0: Parlando di bambini e ragazzi, avete ottenuto un contributo importante per ristrutturare la scuola media, quindi avete una grande attenzione proprio alle giovani generazioni, vero?
6: Molto, allora ci stiamo concentrando sulle giovani generazioni e sui beni pubblici, quindi che siano immobili, che siano appunto campi o posti dove si fa sport. Ci abbiamo creduto molto in questo contributo, abbiamo partecipato al bando del conto termico 3.0, quindi un bando molto importante del GSE, e abbiamo effettivamente ottenuto un finanziamento di oltre 600.000 euro per procedere con la totale riqualificazione dell'edificio delle scuole medie. Questo ci permetterà di avere una scuola che intanto migliorerà nettamente dal punto di vista del comfort per gli alunni, quindi per i ragazzi e per gli insegnanti, e dall'altro arriveremo ad avere un edificio sostanzialmente quasi a consumo zero, quindi questo vuol dire che sarà un edificio che dal punto di vista energetico si autososterrà. Questo è molto importante per il tema ambientale che ci sta a cuore e anche ovviamente per un tema di bilancio e di economicità per il comune, nel senso certo. Che comunque andiamo tutti a guadagnarci.
0: Un ultimo riferimento, perché purtroppo poi il tempo a nostra disposizione è terminato, però c'è un servizio di diritto allo studio con dei posti riservati proprio agli studenti e ai giovani, anche questo è significativo.
6: Esatto, stiamo lavorando proprio in queste settimane, come facciamo ogni estate, con l'Istituto Comprensivo per finalizzare il piano di diritto allo studio. È un piano molto importante perché ogni anno, ricordiamo, il Comune stanzia quasi 400.000 euro di risorse a supporto dei plessi del territorio. Quest'anno, a maggior ragione, abbiamo deciso di attivare una serie di servizi aggiuntivi, come per esempio il dopo scuola per la scuola primaria, facendo anche fronte un po' a un'esigenza dei genitori, visto che l'orario, diciamo, di scuola verrà ridotto di 30 minuti rispetto all'anno scorso per una decisione appunto dell'istituto, e proprio per questo il comune ha deciso un po' di sopperire attivando questo servizio aggiuntivo che si va a sommare ovviamente a tutti quei servizi di spazio compiti e appunto supporto agli studenti e alle famiglie che già portiamo avanti da parecchi anni.
0: Sindaca, siamo giunti in chiusura, so che poi è prevista l'installazione di nuove telecamere per la sorveglianza e quindi anche la sicurezza, insomma si lavora anche in quella direzione, sono molti i fronti sui quali siete attivi, però confido nell'opportunità di averla di nuovo nostra ospite prossimamente per fare anche il punto su questi tanti importanti lavori. Voglio ringraziare Erika Bertocchi, che è sindaca di Pontirolo Nuovo, augurare a lei e a tutta la cittadinanza buon lavoro naturalmente e buona estate. Grazie sindaca.
6: Grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie davvero, siamo giunti in chiusura di questa edizione, il telegiornale torna in diretta alle 19.30, saremo in compagnia di Massimo Sonzogni. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata e a più tardi.
7: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
9: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Le italiane sono belle.
1: Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano.
0: Radio Alta, musica grande.
2: Just give me some truth.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Musica grande.
6: Radio Alta.
0: Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Diamo subito una notizia che giunge da Foppolo. Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nel piazzale degli alberghi. A notare il corpo sono stati due passanti che stavano camminando nella zona e hanno immediatamente dato l'allarme. La richiesta di intervento è scattata attorno alle 6:30 di questa mattina. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica, anche se per l'uomo purtroppo non c'era nulla da fare, era già deceduto. Restano al momento da chiarire le cause del decesso e le generalità della vittima. Non si tratterebbe di un escursionista, sarebbe stato notato già nella giornata di ieri nella zona del piazzale. Secondo le prime informazioni, l'uomo non vivrebbe in zona. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto e svolgendo le verifiche necessarie anche grazie ai filmati delle telecamere che sono presenti sul piazzale della località. E torniamo a parlare dell'incendio che è divampato nella notte tra sabato e ieri a San Pellegrino, incendio che ha distrutto il ristorante Royal in pieno centro. L'allarme è stato dato da alcuni passanti e poi da un vigilante notturno che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dal locale. Subito sono stati allertati gli inquilini del palazzo in viale Papa Giovanni, nei pressi del municipio. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Zonio. In poco tempo 16 famiglie sono fuggite dalle loro case. Tutti stavano dormendo e sono stati svegliati dalle esplosioni, dal rumore del fuoco e dal fumo. E qualche inquilino è stato fatto svegliare dai vicini che hanno bussato alle porte. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Ci sono tre persone sfollate. Ingenti i danni al ristorante e al condominio, stimati in oltre 500.000 euro. Il locale, in affitto a una famiglia cinese, aveva aperto lo scorso dicembre ed è andato completamente distrutto. Le fiamme si sarebbero propagate dalla zona centrale, danneggiando anche le facciate dell'edificio, oltre a diversi appartamenti, alla tabaccheria adiacente al ristorante stesso. Sempre per la cronaca dobbiamo parlare di un furto, l'ennesimo nella notte tra sabato e ieri al Torcio Spizza di Villa di Serio. La notizia è stata data sulla pagina Facebook del locale, sulla quale sono state postate anche immagini video nelle quali si notano con chiarezza i ladri in azione e alcune immagini della porta forzata del centro sportivo di Villa di Serio. Le riprese registrate poco dopo le 4 mostrano tre persone con il volto coperto mentre prelevano il denaro dalla cassa e portano via diversi oggetti, oltre a cibo e bevande. Sempre sulla pagina del social, l'appello dei titolari: chiediamo a chiunque possa darci una mano nel trovare i colpevoli di contattare noi o le autorità. Questo è il terzo colpo ai danni del locale, che era già stato preso di mira l'ultima volta nello scorso mese di gennaio. E cambiamo decisamente argomento. L'estate dei cantieri a Bergamo, a un anno di distanza dalla chiusura, il ponte di via San Bernardino riaprirà parzialmente il 10 agosto con una corsia per auto e pedoni in direzione Colognola. Sentiamo Matteo De Santis.
2: Il ponte di via San Bernardino è ancora tagliato in due. Dopo la demolizione nella tarda primavera della metà nord del sedime ferroviario, dove passava il binario verso Ponte San Pietro, sono state posizionate le torri metalliche che puntellano quel che resta della struttura, aspettando la ricostruzione dell'altra metà. Servirà ancora un anno e mezzo prima della riattivazione della linea con il sospirato raddoppio fino a Ponte San Pietro. L'ultimo cronoprogramma, diffuso da RFI all'inizio di giugno, indica infatti la conclusione dei cantieri per la fine del 2027. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni per Milano via Treviglio, linea che rimarrà sempre attiva, ma la buona notizia è che dal 10 agosto uno dei due passaggi lungo via San Bernardino riaprirà per consentire di nuovo il transito di auto e pedoni direzione Colognola. Una sola corsia e un marciapiede, praticamente un anno dopo la chiusura al traffico del ponte, che nelle previsioni iniziali sarebbe dovuta durare 8-9 mesi e che invece si concluderà entro la fine dell'anno, salvo ulteriori ritardi. Tempistiche confermate da Rete Ferroviaria Italiana, sollecitata anche dal Comune di Bergamo, affinché si riducano prima possibile i disagi alla circolazione manifestati anche sabato mattina dalle lunghe code da via San Giorgio a via Carducci, causa anche la soppressione di una corsia per lasciare spazio alla linea di autobus elettrici e BRT, la cui inaugurazione è prevista per lunedì 3 agosto. L'apertura del ponte di via San Bernardino una settimana dopo potrebbe rappresentare la prima valvola di sfogo per alleggerire il traffico nella zona. contrariamente a quanto era stato previsto, infatti, sarà attivata una corsia in uscita dal centro e non in entrata, favorendo il deflusso delle auto provenienti dalla Briantea e dirette verso il casello dell'autostrada. Alla ripresa delle scuole, il tema del traffico della zona tornerà però a riproporsi con forza, nella speranza che il progressivo utilizzo degli autobus elettrici riesca a sottrarre una quota significativa di auto dalle strade.
1: Resta alta in Lombardia l'attenzione per quanto concerne le riserve idriche da cui dipende la vasta rete di irrigazione dei campi agricoli. Mercoledì è in programma un nuovo vertice in regione. Sentiamo Massimo Sonzogno.
3: Un dato su tutti, quello relativo ai due principali fiumi bergamaschi. Le riserve idriche presenti negli invasi artificiali che scaricano acqua nel Brembo e nel Serio sono rispettivamente il 56 e il 37,4% in meno rispetto a quelle registrate mediamente in questo periodo dell'anno. È il quadro che verrà presentato mercoledì in Regione Lombardia dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Attorno al tavolo ci saranno, oltre agli assessori regionali competenti, i produttori di energia idroelettrica, le associazioni degli agricoltori e i consorzi che gestiscono l'irrigazione dei campi agricoli. Obiettivo: scongiurare il razionamento dell'acqua per l'irrigazione. A preoccupare in modo particolare è proprio la situazione dei bacini idrici collegati ai fiumi Brembo e Serio. Le precipitazioni dei giorni scorsi, per il momento, non pare abbiano consentito di contenere l'emergenza e le nuove giornate torride annunciate dai meteorologi non saranno certo di aiuto. A livello lombardo le scorte sono diminuite in una settimana, stando all'ultimo bollettino dell'ARPA, di un altro 9,5%, attestandosi a 881 milioni di metri cubi di acqua, seppure maggiori di quelle dell'anno della grande siccità, il 2022, quando si toccò quota 635 milioni di metri cubi, l'allerta rimane alta. Pure in considerazione del fatto che il livello del lago d'Iseo si mantiene di qualche centimetro sotto lo zero idrometrico, il che sta a significare la limitata incidenza delle ultime piogge che non hanno interessato uniformemente il territorio provinciale, non riuscendo così a garantire accumuli d'acqua significativi. Si ripropone quindi, evidenziano dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, la necessità di progettare e realizzare vasche di accumulo per rispondere alle esigenze agricole. Dai competenti consorzi lombardi, per ora, sono state garantite disponibilità idriche per le irrigazioni dei campi superiori al 30% se confrontate con quelle del 2022. Ma serve una gestione molto oculata per poter continuare così pure ad agosto.
1: Torniamo in città a questo punto. Dall'avvio del 21 giugno non ha riscosso grande successo il servizio di navette gratuite allestito la domenica nei giorni festivi per raggiungere Città Alta. Nelle prime 6 giornate di attività gli autobus hanno trasportato solo circa 300 persone. Da Comune Attivi fanno notare come influire sullo scarso consenso ottenuto dall'iniziativa ci sia stato anche il grande caldo delle ultime settimane. L'opportunità di raggiungere il borgo dopo l'estensione della ZTL dalle 10 alle 24 con partenze da stadio via Carducci e Celadina continuerà, lo ricordiamo, fino al 13 settembre, come confermato all'Eco di Bergamo dal direttore ATB Mobilità Zamboni. Positivi i giudizi di chi ha utilizzato il servizio. Andiamo a Treviglio, dove si è tenuto sabato un appuntamento tradizionale con la camminata in rosa contro la violenza sulle donne. Per noi c'era Diego De Fendini.
4: Treviglio, anche per il 2026, ha risposto con grande partecipazione alla Camminata in Rosa, l'iniziativa benefica andata in scena nella serata di sabato 25 luglio. L'evento, promosso dalla città di Treviglio insieme al Distretto del Commercio, ad Avis Treviglio e all'associazione Noi per Treviglio, ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini, riuniti in un momento di sensibilizzazione sul tema della violenza verso le donne. Un appuntamento che ha unito condivisione e impegno sociale, grazie anche al contributo della provincia di Bergamo e al sostegno di Esselunga e di Enercop. La camminata si è snodata tra le vie della città, colorate di rosa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, con centinaia di persone che hanno voluto così lanciare un messaggio importante su questa tematica così delicata. Fondamentale l'obiettivo benefico dell'iniziativa. L'intero ricavato della serata, con quota di partecipazione fissata a 5 euro, sarà devoluto alla cooperativa sociale Sirio CSF Onlus, una realtà che da anni opera nel territorio di Treviglio e della Bassa Bergamasca con progetti e servizi dedicati al contrasto della violenza sulle donne e al supporto delle persone più fragili.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti al primo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale saluto anche a coloro che hanno la bontà di seguirci dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto al tradizionale nostro ospite del lunedì dalla redazione dell'Eco di Bergamo, Piero Vailati. Buongiorno Piero.
6: Buongiorno Fabrizio, buona settimana a tutti.
5: Allora, partiamo da questo titolo che compare a pagina 38 dell'Eco di Bergamo. L'Atalanta con le mezzali rimonta e batte l'Arezzo. Inizio shock, 2 gol subiti al secondo e al settimo, poi meccanismi che cambiano, c'è la sottolineatura nell'occhiello, ritmi giusti, sulle mani Ederson e Krstović. Che partita è stata, caro Piero?
6: Ma è stata una partita strana, come tutte le partite di quello che una volta era il calcio d'agosto e che adesso è diventato il calcio di luglio. Atalanta imballata per un tempo, ovviamente meccanismi completamente nuovi in difesa, e l'Arezzo ne ha approfittato facendo 2 gol in 7 minuti. Arezzo che comunque va ricordato, pochi giorni fa aveva battuto il Napoli per 3-1, quindi squadra che decisamente è già in una buona condizione di forma, probabilmente anche un buon grado di affiatamento, qui intanto stiamo vedendo appunto il primo dei 2 gol. E poi l'Atalanta si è svegliata, probabilmente ha messo in campo innanzitutto la voglia di reazione, che anche in amichevole rappresenta sicuramente un segnale positivo. Poi magari Sarri ha messo in campo i giocatori che al momento sono un po' più in condizioni rispetto al lavoro che è stato fatto, certo, in questi primi giorni di ritiro, e l'Arezzo probabilmente a propria volta ha cambiato qualcuno, e le seconde linee dell'Arezzo non valgono sicuramente le teoriche seconde linee dell'Atalanta. Sta di fatto che è arrivata questa rimonta che fa morale, insomma non sarebbe cambiato nulla neanche perdendo, ma è chiaro che se devi lavorare per una ricostruzione, vincere
5: fa sempre bene, a prescindere, Piero. Questi sono gli slogan dei nostri bei tempi del gioventù. Tra l'altro c'è una foto splendida, sempre a pagina 38, con il gol che ha riaperto l'incontro di Ibrahim con la M sulle mani. Grazie a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli per il prezioso supporto in regia con Diego Trivella. Però c'è un argomento che mi ha particolarmente colpito, e poi ascoltando anche la cronaca, c'è stato Matteo De Santis naturalmente a commentare la gara sul canale YouTube, complimenti Matteo, l'articolo di Lorenzo Sala, salutiamo anche gli amici della Valle Imagna. Dai richiami agli incitamenti, cioè Maurizio Sarri letteralmente scatenato. Il gioco cresce, i toni cambiano. Veramente una Sarri già in clima campionato.
6: Ma Sarri è così, è un allenatore focoso, sicuramente anche simpatico se ce l'hai dalla tua parte, è coinvolgente. E da buon toscano si fa sentire, anche magari qualche volta eccedendo un pochino, però poi è chiaro che se giochi a porte chiuse tutto viene enfatizzato, e alla fine il fatto che si giocasse a porte chiuse ha consentito.
5: Vedo che sorridi di... Piero, perché veramente hai toccato un tasto importante, cioè il porte chiuse che ha suscitato tante polemiche alla fin fine ti permette di origliare, di sentire quasi perfettamente, sì, sì, tutte le indicazioni, sì, sì, sì, in campo e fuori.
6: E appunto proprio per questo si è passati dal primo tempo, che come abbiamo detto non è andato affatto bene, in cui Sarri ha detto di tutto, al secondo tempo in cui invece man mano che la squadra prendeva piede dai rimproveri si è passati agli incitamenti, quindi è cambiato proprio il tono di è cambiato il contenuto delle esternazioni di Sarri, che comunque sono sempre state abbastanza udibili distintamente.
5: Allora, se vi siete persi il gol di Krstović, c'è la foto bellissima a pagina 39 dell'Eco di Bergamo, che Maurizio Corriga ora vi proporrà tra poco, con un titolo, l'hai scritto tu il titolo, Piero? Papà Krstović, festa con gol, il bomber dà già l'esempio.
6: Ma il titolo è un prodotto collettivo della redazione, quindi uno lo fa, uno lo pensa, uno lo dice, sì va bene, però magari si ritocca, per cui almeno sui titoli condividiamo quelli che possono essere i meriti o le critiche.
5: Ecco, sull'Eco di Bergamo quest'oggi c'è anche la foto del gol di Ederson, che credo, almeno leggendo anche i commenti e social, saluto Fabrizio Carminati che mi ha scritto da Mozzo, anche il mio macellaio mi segue, il mio amico Francesco Mangili, ti darò una bella bisteccola se vuoi.
6: Sai, sì, che sì, no, no.
5: Una volta avevamo gli scarpinò, cioè, te li ricordi?
6: Sì, sì, sì.
5: Visto sì, l'orario,
6: sempre,
5: poi.
6: Sono sempre conoscenze che possono diventare utili.
5: Indubbiamente, grazie a Francesco Mangili e al mitico Demetrio.
6: Una raccomandazione non guasta mai.
5: Assolutamente. Qui vediamo il gol di Ederson. Però su Ederson due parole le spenderei, perché Piero è rientrato 5 giorni prima dalla data ufficiale. È un segnale importante, non capita spesso che un giocatore decida di presentarsi in ritiro con ben 5 giorni di anticipo. 5.
6: Io su Ederson allargherei il discorso, perché è già un paio d'anni, diciamo dall'anno dell'Europa League, che Ederson è nel mirino delle grandi società italiane ed europee. Lo si sapeva, l'Atalanta ha questa filosofia di cedere un solo big all'anno. 2 anni fa toccò a Cop Miners, l'anno scorso toccò a Lukman, poi ci fu l'exploit arabo di Retegui. Ederson non era un mistero che ambisse ad andare a misurarsi con a confrontarsi con altre realtà, però a differenza di altri colleghi del passato che abbiamo citato, non ha mai, almeno alla luce del sole, piantato grane, e ha sempre avuto un atteggiamento di grandissima professionalità. Quest'anno l'occasione c'era, è sfumata, immaginiamo, con delusione sua e in parte anche dell'Atalanta, che con quei 45 milioni avrebbe magari fatto altri investimenti in altri settori del campo. Entrambi se ne sono fatti una ragione. Ederson, con grande professionalità, si è presentato, come dicevi giustamente tu, 5 giorni prima in ritiro, ha cominciato a lavorare sodo. Sulle condizioni fisiche non penso ci siano problemi, perché Ederson è stato operato a gennaio per questo intervento al ginocchio e da gennaio in poi ha fatto vedere le cose migliori della stagione scorsa. L'Atalanta gli ha mostrato fiducia rinnovandogli e adeguandogli il contratto, e adesso si va avanti insieme alla caccia dei rispettivi obiettivi e con fortissima volontà proprio da parte di entrambe le parti.
5: Ecco, intanto è rientrato anche Super Mario Pasalic, come l'ha definito Paolo Vavassori, mercoledì ripresa degli allenamenti. Molti sono un po' nostalgici, eccolo qua a Mario Pasalic.
6: Sembra un po' Ivan Drago di Rocky 4 in queste inquadrature.
5: Lo sai,
6: lui è sempre così solenne, così,
5: mamma mia,
6: austero, con quello sguardo.
5: È veramente un personaggio veramente unico, anche da un punto di vista morale.
6: Sì,
5: però quello che volevo condividere con te, Piero, è, sai, sui social ormai se ne leggono di tutti i colori. Ci sono i nostalgici dei ritiri raccontati in tempi non sospetti da Elio Corbani, da Fulvio Facci, da Renato Fossani, da tanti.
6: E no, ne ho fatto qualcuno anch'io, ahimè, fra Pinzolo, Bressanone,
5: esatto. Giancarlo Gnecchi,
6: Bulgaria.
5: Vado a memoria, però c'è un aspetto che va sottolineato in questo calcio moderno. Tu guarda le strutture che ci sono a Zingonia. Cioè, ho visto Ederson, Maurizio, non possiamo magari rivedere quel frame? Cioè, davanti ad un maxi schermo, cioè schiacciava, toccava, guarda che strumenti che ci sono. Cioè, come li puoi trasportare a Pinzolo? Non lo so, faccio una località.
6: Sì, ma è chiaro, è cambiato il mondo e le strutture di cui una società dispone in sede, soprattutto se la sede è come quella dell'Atalanta a Zingonia, ma guardiamo anche gli altri, l'Inter fa il ritiro alla Pinetina, poi si fanno i ritiri alle tournée. No,
5: guarda qui, guarda questo strumento.
6: Il ritiro vero e proprio... sono in pochi che hanno mantenuto l'abitudine di farlo, magari anche per questioni di cassette e di ingaggio in località montane. L'Atalanta fortunatamente appunto di introiti non ha eccessivo bisogno, preferisce fare le cose bene a casa sua, e qui stiamo vedendo come appunto le cose vengano fatte con la massima attenzione e professionalità, grazie proprio alle strutture di cui si dispone al centro Bortolotti.
5: Indubbiamente, tra l'altro ho gli amici del Dea Club di Dalmine, Ivan Spada lo saluto sempre con affetto, la regina delle provinciali di Mozzo, vogliono annotare tutti i meccanismi della Conference, perché per la prima volta affrontiamo questo mondo. Ne abbiamo parlato anche con Serse Pedretti, perché lui segue il Sion, che ha giocato non si sa bene dove, non me lo ricordo nemmeno. Quando ci saranno i sorteggi? Il debutto è il giorno 20 agosto, giusto?
6: 20 e 27 agosto, andata e ritorno dei playoff, e lì l'Atalanta sarà in campo. Con chi? Bisogna vedere, perché il 3 agosto, quindi lunedì prossimo, sarà effettuato il sorteggio del turno precedente, in cui però verrà già individuata l'accoppiata da cui uscirà l'avversario dei nerazzurri. Questo turno si gioca il 6 e il 13, e quindi il 13 in automatico, in base a chi passa nella coppia individuata, sapremo quale sarà l'avversario dell'Atalanta il 20 e il 27. Certo, per chi magari ha in mente di organizzare la trasferta, oltretutto non si sa se il 20 e 27 quando sarà in casa e quando sarà in trasferta, per chi ha in mente appunto di seguire la squadra in questa nuova avventura, la prima tappa non sarà, anche da un punto di vista logistico e della preparazione, delle più semplici. Verrà messa ancora una volta alla prova la grandissima fede dei tifosi nerazzurri.
5: Sicuramente.
6: E la pazienza.
5: E la pazienza, anche perché questo è l'argomento importante. C'è un calciatore che viene analizzato all'interno di Corner. Atalanta, la prima squadra nel futuro di Levac. C'è una bella storia raccontata da Filippo Maggi, e perché spiega il senso di avere un under 23. C'è anche questa bellissima foto. Perché ha un senso avere l'under 23? Spiegacelo tu, Piero.
6: Beh, lo si dice da quando è stata fatta l'Under 23, tanti motivi. Il principale è che quando il salto fra la primavera e la prima squadra è davvero grande, e si è visto che i ragazzi soffrivano proprio, e spesso purtroppo si perdevano anche in questo limbo. Avere un Under 23 vuol dire che prima di tutto, quando tu hai un ragazzo a fine percorso delle giovanili e quindi col naturale sbocco della primavera, anziché darlo in prestito in Serie C altrove, ce l'hai qui, lo tieni sott'occhio, lo tieni nel tuo ambiente, se a stagione in corso si crea l'occasione hai anche l'opportunità di lanciarlo subito in prima squadra senza dover aspettare gennaio, farlo rientrare, e poi comunque hai una squadra che si misura con una realtà professionistica come quella delle squadre di Serie C, dove trovi gente tosta, professionisti di lungo corso e campi difficili, certo, col pubblico caldo e chi più ne ha ne metta, e alla fine quindi si crea una vera e propria palestra, adesso al di là dei giochi di parole, visto che palestra è proprio il classico figlio dell'Under 23, che permette ai ragazzi di maturare, di essere più pronti per la prima squadra.
5: Ecco, e parlando di Under 23, l'Eco di Bergamo a pagina 40 parla della sconfitta per 3-0 dell'Under 23 appunto contro una formazione blasonata come l'Aris di Salonicco, il debutto per i ragazzi del nuovo allenatore Beati. Piero, io ti ringrazio, ti auguro come sempre buon lavoro nella redazione dell'Eco di Bergamo, convocazione per lunedì prossimo, eh? Buona, sì, calda settimana anche a te.
6: Sì, lunedì prossimo sarò in giro su qualche treno fra Rotterdam e Eindhoven sulla via del ritorno, ci sentiremo per telefono comunque.
5: Ecco, salutami anche il tuo compagno di viaggio di Nonipali, ecco.
6: No, per le amichevoli vado solo di Nonipali in partenza per la Cina, ma per altri
5: ci hai dato uno scoop, buon viaggio anche a Dino allora.
6: Amichevoli in solitudine.
5: Ci racconterai. Ciao Piero, grazie mille per la tua disponibilità e riconosciuta competenza. Grazie a Maurizio Corriga, a Claudio Castelli in regia. Come sempre, grazie a voi, ci vediamo domani. Buona calda settimana.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Riecco in Eugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Tanghetti, affari perfetti.
4: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Bimocar.it.
1: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style. È tempo di grandi classici del rock. It's time of rock classics.
5: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
6: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni.

0: differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Radio Alta.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
4: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
0: La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
6: Alta Play.
7: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e

0: 30 luglio, musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
1: Radio, Radio A.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nel piazzale degli alberghi. A notare il corpo sono stati due passanti che stavano camminando nella zona e hanno immediatamente dato l'allarme. La richiesta di intervento è scattata attorno alle 6:30 di questa mattina. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica, anche se per l'uomo purtroppo non c'era nulla da fare, era già deceduto. Restano al momento da chiarire le cause del decesso e le generalità della vittima. Non si tratterebbe di un escursionista, sarebbe stato notato già nella giornata di ieri nella zona del piazzale. Secondo le prime informazioni l'uomo non vivrebbe in zona. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto e svolgendo le verifiche necessarie anche grazie ai filmati delle telecamere che sono presenti sul piazzale della località. E torniamo a parlare dell'incendio che è divampato nella notte tra sabato e ieri a San Pellegrino, incendio che ha distrutto il ristorante Royal in pieno centro. L'allarme è stato dato da alcuni passanti e poi da un vigilante notturno che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dal locale. Subito sono stati allertati gli inquilini del palazzo in viale Papa Giovanni nei pressi del municipio. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Zonio. In poco tempo 16 famiglie sono fuggite dalle loro case. Tutti stavano dormendo e sono stati svegliati dalle esplosioni, dal rumore del fuoco e dal fumo. Qualche inquilino è stato fatto svegliare dai vicini che hanno bussato alle porte. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Ci sono 3 persone sfollate. Ingenti i danni al ristorante e al condominio, stimati in oltre 500.000 euro. Il locale, in affitto a una famiglia cinese, aveva aperto lo scorso dicembre ed è andato completamente distrutto. Le fiamme si sarebbero propagate dalla zona centrale, danneggiando anche le facciate dell'edificio, oltre a diversi appartamenti, alla tabaccheria adiacente al ristorante stesso.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: La guerra in Ucraina, continuano i raid incrociati, Zelensky a Londra incontra Burnham.
6: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov è stato ucciso una coppia di coniugi, a Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto Presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
5: Sono tutte donne le 3 persone ferite a Parigi in un attacco col coltello vicino a una brasserie di Port de Clichy. Secondo le Parisienne, una delle donne ferite è in stato di gravidanza, una delle vittime è stata soccorsa dai servizi di emergenza e versa in condizioni critiche. Fermato l'uomo entrato in azione, si tratterebbe di un 31enne con problemi psichici. Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Allo studio da giorni al governo il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i tagli alle accise. La discussione però sul provvedimento è ancora in corso. In Pakistan ora, dove il bilancio delle vittime per le piogge monsoniche ha superato quota 100, 109 morti in tutto il paese dall'inizio della stagione a fine giugno, danneggiate oltre 790 case, distrutti 25 ponti. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana, lo ha annunciato lui stesso in un nuovo post nel quale esprime amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Sincera e umana solidarietà stamane è stata espressa a Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia. È tutto per questa edizione flash.
7: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
0: Coldplay Yesterday.

0: Spot. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Radio Alta.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: E ciao.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nel piazzale degli alberghi. A notare il corpo sono stati due passanti che stavano camminando nella zona e hanno immediatamente dato l'allarme. La richiesta di intervento è scattata attorno alle 6:30 di questa mattina. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica, anche se per l'uomo purtroppo non c'era nulla da fare, era già deceduto. Restano al momento da chiarire le cause del decesso e le generalità della vittima. Non si tratterebbe di un escursionista, sarebbe stato notato già nella giornata di ieri nella zona del piazzale. Secondo le prime informazioni l'uomo non vivrebbe in zona. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto e svolgendo le verifiche necessarie anche grazie ai filmati delle telecamere che sono presenti sul piazzale della località. E torniamo a parlare dell'incendio che è divampato nella notte tra sabato e ieri a San Pellegrino, incendio che ha distrutto il ristorante Royal in pieno centro. L'allarme è stato dato da alcuni passanti e poi da un vigilante notturno che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dal locale. Subito sono stati allertati gli inquilini del palazzo in viale Papa Giovanni nei pressi del municipio. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Zonio. In poco tempo 16 famiglie sono fuggite dalle loro case. Tutti stavano dormendo e sono stati svegliati dalle esplosioni, dal rumore del fuoco e dal fumo. E qualche inquilino è stato fatto svegliare dai vicini che hanno bussato alle porte. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Ci sono tre persone sfollate. Ingenti i danni al ristorante e al condominio, stimati in oltre 500.000 euro. Il locale, in affitto a una famiglia cinese, aveva aperto lo scorso dicembre ed è andato completamente distrutto. Le fiamme si sarebbero propagate dalla zona centrale, danneggiando anche le facciate dell'edificio, oltre a diversi appartamenti, alla tabaccheria adiacente al ristorante stesso. Sempre per la cronaca dobbiamo parlare di un furto, l'ennesimo, nella notte tra sabato e ieri al Torcio Spizza di Villa di Serio. La notizia è stata data sulla pagina Facebook del locale, sulla quale sono state postate anche immagini video nelle quali si notano con chiarezza i ladri in azione e alcune immagini della porta forzata del centro sportivo di Villa di Serio. Le riprese registrate poco dopo le 4 mostrano tre persone con il volto coperto mentre prelevano il denaro dalla cassa e portano via diversi oggetti, oltre a cibo e bevande. Sempre sulla pagina del social, l'appello dei titolari: chiediamo a chiunque possa darci una mano nel trovare i colpevoli di contattare noi o le autorità. Questo è il terzo colpo ai danni del locale, che era già stato preso di mira l'ultima volta nello scorso mese di gennaio. E ora parliamo di sport e di Atalanta. Ieri una nuova amichevole contro l'Arezzo, vinta dai nerazzurri atalantini per 3-2 in rimonta. Se ne parla sicuramente questa sera a Tutto Atalanta, la cui conduzione ritorna il nostro Matteo De Santis. Ben trovato, Matteo.
2: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì l'appuntamento è in diretta dalle 21 con Tutto Atalanta anche questa sera. Con un'edizione un po' ridotta perché alle 22 metteremo in onda la telecronaca integrale differita dell'amichevole a cui ti facevi riferimento, quella disputata ieri sera dall'Atalanta a Zingoni a porte chiuse contro l'Arezzo, formazione nella promozione Serie B, e vinta in rimonta per 3-2 dopo che l'Atalanta era andata sotto nel primo tempo. Subito dopo 7 minuti di 2 gol, il primo con un bellissimo gol di Arena con la conclusione a giro dalla distanza, poi il raddoppio di Yanes di testa su calcio d'angolo. Un'Atalanta passa in difficoltà soprattutto nel primo tempo, poi i cambi nella ripresa di Sarri con i primi minuti stagionali dei reduci del mondiale, quindi Ederson, Deron e Cossonou, hanno dato maggiore sostanza alla formazione nerazzurra, che nella ripresa ha suonato un'altra musica e ha ribaltato il risultato con le reti in rapida successione di Ibrahim Sulemana, dello stesso Ederson un minuto dopo che era entrato in campo, e poi infine di Kurstovic, che ha festeggiato nel migliore dei modi la nascita della sua secondo omogeneità che era avvenuta proprio in mattinata, quindi 3-2 per l'Atalanta. Il risultato conta poco, quello che conta di più che per almeno che mezza squadra ha disputato 60 minuti, per cui aumentando il minutaggio nelle gambe dei giocatori, che non c'è stato nessun infortunio, che è la cosa principale. Adesso mancano soltanto due giocatori a disposizione di Sarri, cioè questa settimana rientreranno dal mondiale anche Kamaldin Sulemana e Charles Deketelare. L'unico vero infortunato, ma già lo si sapeva, è Ian, perché si è fortunato al mondiale, ne avrà fino a ottobre. Il mercato per il momento sembra abbastanza fermo, vedremo che cosa succederà. Ne parliamo comunque stasera alle ore 21 con tutto Atalanta, poi alle 22 la telecronaca dell'amichevole contro l'Arezzo. Per il momento è tutto.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
5: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
8: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
9: Alta Play.

0: La musica grande.
1: Alta Play Yester.
2: Guarda che non sono una bambola.
1: Gli anni 90.
2: Io che

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Vi aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
4: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Il presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito per incontrare il primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Burnham. Le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia, ha sottolineato Zelensky, sono le più forti di sempre. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Mentre gli Stati Uniti e Iran sembrano rallentare nella serie di raid degli ultimi giorni, nel Golfo non si ferma l'attività degli Houthi, che poco fa hanno rivendicato nuovi attacchi con droni contro infrastrutture petrolifere saudite. Accoltellate 3 donne oggi a Parigi nei pressi della brasserie di Colep, alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 delle vittime, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il ministro Piantedosi, il capo della polizia Pisani, in visita stamane nel quartiere della TAV in Val di Susa, devastato dalla manifestazione dei giorni scorsi. È stata una violenza organizzata. Gli inquirenti facciano il massimo, chiede la premier. La segretaria del PD Schlein intanto accusa il governo di strumentalizzare i fatti e dice: noi li condanniamo e facciamo un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri in programma questo pomeriggio alle 17:30. Alta attenzione sulla scelta del nuovo allenatore della nazionale, scartata l'opzione Pirlo nella bufera della vicenda dell'agenzia russa di scommesse Fombet. Si attendono le mosse del presidente della Federazione Malagò e le decisioni del direttore tecnico Maldini. Intanto il ministro dello sport Abodi scrive: la rinuncia di Pirlo è una notizia che si commenta da sola, adesso c'è da recuperare una brutta figura. Malagò ha subito replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. In Spagna e Francia, dove le fiamme hanno bruciato migliaia di ettari di terreno e costretto all'evacuazione migliaia di persone, la situazione non è ancora sotto controllo, lo ha riferito poco fa un portavoce della Commissione europea. In Italia proseguono intanto le attività dei vigili del fuoco nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, nel Gargano, per fronteggiare l'incendio che ha interessato il territorio da ieri. È tutto.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
6: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
7: Radio Alta. Alta Play.
1: Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso. Un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.

0: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Radio Alta. Radio Alta. Radio
3: Alta. La musica grande.
4: Alta Play.
5: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: E cambiamo decisamente argomento: l'estate dei cantieri a Bergamo. A un anno di distanza dalla chiusura, il ponte di via San Bernardino riaprirà parzialmente il 10 agosto con una corsia per auto e pedoni in direzione Colognola. Sentiamo Matteo De Santis.
3: Il ponte di via San Bernardino è ancora tagliato in due. Dopo la demolizione nella tarda primavera della metà nord del sedime ferroviario, dove passava il binario verso Ponte San Pietro, sono state posizionate le torri metalliche che puntellano quel che resta della struttura, aspettando la ricostruzione dell'altra metà. Servirà ancora un anno e mezzo prima della riattivazione della linea con il sospirato raddoppio fino a Ponte San Pietro. L'ultimo cronoprogramma, diffuso da RFI all'inizio di giugno, indica infatti la conclusione dei cantieri per la fine del 2027. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni per Milano via Treviglio, linea che rimarrà sempre attiva, ma la buona notizia è che dal 10 agosto uno dei due passaggi lungo via San Bernardino riaprirà per consentire di nuovo il transito di auto e pedoni direzione Colognola. Una sola corsia e un marciapiede, praticamente un anno dopo la chiusura al traffico del ponte, che nelle previsioni iniziali sarebbe dovuta durare 8-9 mesi e che invece si concluderà entro la fine dell'anno, salvo ulteriori ritardi. Tempistiche confermate da Rete Ferroviaria Italiana, sollecitata anche dal Comune di Bergamo, affinché si riducano prima possibile i disagi alla circolazione manifestati anche sabato mattina dalle lunghe code da via San Giorgio a via Carducci, causa anche la soppressione di una corsia per lasciare spazio alla linea di autobus elettrici e BRT, la cui inaugurazione è prevista per lunedì 3 agosto. L'apertura del ponte di via San Bernardino una settimana dopo potrebbe rappresentare la prima valvola di sfogo per alleggerire il traffico nella zona. Contrariamente a quanto era stato previsto, infatti, sarà attivata una corsia in uscita dal centro e non in entrata, favorendo il deflusso delle auto provenienti dalla Briantea e dirette verso il casello dell'autostrada. Alla ripresa delle scuole, il tema del traffico della zona tornerà però a riproporsi con forza, nella speranza che il progressivo utilizzo degli autobus elettrici riesca a sottrarre una quota significativa di auto dalle strade.
2: Resta alta in Lombardia l'attenzione per quanto concerne le riserve idriche, da cui dipende la vasta rete di irrigazione dei campi agricoli. Mercoledì è in programma un nuovo vertice in regione. Sentiamo Massimo Sonzoni.
4: Un dato su tutti, quello relativo ai due principali fiumi bergamaschi. Le riserve idriche presenti negli invasi artificiali che scaricano acqua nel Brembo e nel Serio sono rispettivamente il 56 e il 37,4% in meno rispetto a quelle registrate mediamente in questo periodo dell'anno. È il quadro che verrà presentato mercoledì in Regione Lombardia dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Attorno al tavolo ci saranno, oltre agli assessori regionali competenti, i produttori di energia idroelettrica, le associazioni degli agricoltori e i consorzi che gestiscono l'irrigazione dei campi agricoli. Obiettivo: scongiurare il razionamento dell'acqua per l'irrigazione. A preoccupare in modo particolare è proprio la situazione dei bacini idrici collegati ai fiumi Brembo e Serio. Le precipitazioni dei giorni scorsi, per il momento, non pare abbiano consentito di contenere l'emergenza e le nuove giornate torride annunciate dai meteorologi non saranno certo di aiuto. A livello lombardo le scorte sono diminuite in una settimana, stando all'ultimo bollettino dell'ARPA, di un altro 9,5%, attestandosi a 881 milioni di metri cubi di acqua, seppure maggiori di quelle dell'anno della grande siccità, il 2022, quando si toccò quota 635 milioni di metri cubi, l'allerta rimane alta, pure in considerazione del fatto che il livello del lago d'Iseo si mantiene di qualche centimetro sotto lo zero idrometrico, il che sta a significare la limitata incidenza delle ultime piogge che non hanno interessato uniformemente il territorio provinciale, non riuscendo così a garantire accumuli d'acqua significativi. Si ripropone quindi, evidenziano dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, la necessità di progettare e realizzare vasche di accumulo per rispondere alle esigenze agricole. Dai competenti consorzi lombardi, per ora, sono state garantite disponibilità idriche per le irrigazioni dei campi superiori al 30% se confrontate con quelle del 2022. Ma serve una gestione molto oculata per poter continuare così pure ad agosto.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
6: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più forte di te.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
0: Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti al primo appuntamento della settimana con tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale saluto anche a coloro che hanno la bontà di seguirci dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto al tradizionale nostro ospite del lunedì dalla redazione dell'Eco di Bergamo, Piero Vailati. Buongiorno Piero.
5: Buongiorno Fabrizio, buona settimana a tutti.
4: Allora, partiamo da questo titolo che compare a pagina 38 dell'Eco di Bergamo. L'Atalanta con le mezzali rimonta e batte l'Arezzo. Inizio shock, 2 gol subiti al secondo e al settimo, poi meccanismi che cambiano, c'è la sottolineatura nell'occhiello, ritmi giusti, Sulemana, Ederson e Krstović. Che partita è stata, caro Piero?
5: Ma è stata una partita strana come tutte le partite di quello che una volta era il calcio d'agosto e che adesso è diventato il calcio di luglio. Atalanta è imballata per un tempo, ovviamente meccanismi completamente nuovi in difesa, e l'Arezzo ne ha approfittato facendo 2 gol in 7 minuti. Arezzo che comunque va ricordato, pochi giorni fa aveva battuto il Napoli per 3-1, quindi squadra che decisamente è già in una buona condizione di forma, probabilmente anche un buon grado di affiatamento. Qui intanto stiamo vedendo appunto il primo dei 2 gol. E poi l'Atalanta si è svegliata, probabilmente ha messo in campo innanzitutto la voglia di reazione, che anche in amichevole rappresenta sicuramente un segnale positivo. Poi magari Sarri ha messo in campo i giocatori che al momento sono un po' più in condizioni rispetto al lavoro che è stato fatto, certo, in questi primi giorni di ritiro, e l'Arezzo probabilmente a propria volta ha cambiato qualcuno, e le seconde linee dell'Arezzo non valgono sicuramente le teoriche seconde linee dell'Atalanta. Sta di fatto che è arrivata questa rimonta che fa morale, insomma, non sarebbe cambiato nulla neanche perdendo, ma è chiaro che se devi lavorare per una ricostruzione, vincere
4: fa sempre bene, a prescindere, dà sempre fiducia. Questi sono gli slogan dei nostri bei tempi del gioventù. Tra l'altro c'è una foto splendida, sempre a pagina 38, con il gol che ha riaperto l'incontro di Ibrahim con la M Sulemana, grazie a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli per il prezioso supporto in regia con Diego Trivella. Però c'è un argomento che mi ha particolarmente colpito, e poi ascoltando anche la cronaca, c'è stato Matteo De Santis naturalmente a commentare la gara sul canale YouTube, complimenti Matteo, l'articolo di Lorenzo Sala, salutiamo anche gli amici della Valle Imagna. dai richiami agli incitamenti, cioè Maurizio Sarri letteralmente scatenato. Il gioco cresce, i toni cambiano. Veramente una Sarri già in clima campionato.
5: Ma Sarri è così, è un allenatore focoso, sicuramente anche simpatico se ce l'hai dalla tua parte, è coinvolgente e da buon toscano si fa sentire, anche magari qualche volta eccedendo un pochino, però poi è chiaro che se giochi a porte chiuse tutto viene enfatizzato e alla fine il fatto che si giocasse a porte chiuse ha consentito.
4: Vedo che sorridi di... Piero, perché veramente hai toccato un tasto importante, cioè il porte chiuse che ha suscitato tante polemiche alla fin fine ti permette di origliare, di sentire quasi perfettamente tutte le indicazioni in campo e fuori.
5: E appunto proprio per questo si è passati dal primo tempo, che come abbiamo detto non è andato affatto bene, in cui Sarri ha detto di tutto, e al secondo tempo, in cui invece man mano che la squadra prendeva piede, dai rimproveri si è passati agli incitamenti, quindi è cambiato proprio il tono di è cambiato il contenuto delle esternazioni di Sarri, che comunque sono sempre state abbastanza udibili distintamente.
4: Allora, se vi siete persi il gol di Krstović, c'è la foto bellissima a pagina 39 dell'Eco di Bergamo, che Maurizio Corriga ora vi proporrà tra poco, con un titolo, l'hai scritto tu il titolo, Piero? Papà Krstović, festa con gol, il bomber dà già l'esempio.
5: Ma il titolo è un prodotto collettivo della redazione, quindi uno lo fa, uno lo pensa, uno lo dice, sì va bene, però magari si ritocca, per cui almeno sui titoli condividiamo quelli che possono essere i meriti o le critiche.
4: Ecco, sull'Eco di Bergamo quest'oggi c'è anche la foto del gol di Ederson, che credo, almeno leggendo anche i commenti e social, saluto Fabrizio Carminati che mi ha scritto da Mozzo, anche il mio macellaio mi segue, il mio amico Francesco Mangili, ti darò una bella bisteccola se vuoi.
5: Sai
4: una volta avevamo gli scarpinocci, te li ricordi?
5: Sì.
4: Visto l'orario, poi
5: sono sempre conoscenze che possono diventare utili.
4: Indubbiamente, grazie a Francesco Mangili, al mitico Demetrio.
5: Una raccomandazione non guasta mai.
4: Assolutamente. Qui vediamo il gol di Ederson. Però su Ederson due parole le spenderei, perché Piero è rientrato 5 giorni prima dalla data ufficiale. È un segnale importante, non capita spesso che un giocatore decida di presentarsi in ritiro con ben 5 giorni di anticipo.
5: Io su Ederson allargherei il discorso, perché è già un paio d'anni, diciamo dall'anno dell'Europa League, che Ederson è nel mirino delle grandi società italiane ed europee. Lo si sapeva, l'Atalanta ha questa filosofia di cedere un solo big all'anno. 2 anni fa toccò a Cop Miners, l'anno scorso toccò a Lukman, poi ci fu l'exploit arabo di Retegui. Ederson non era un mistero che ambisse ad andare a misurarsi con a confrontarsi con altre realtà, però a differenza di altri colleghi del passato che abbiamo citato, non ha mai, almeno alla luce del sole, piantato grane, e ha sempre avuto un atteggiamento di grandissima professionalità. Quest'anno l'occasione c'era, è sfumata, immaginiamo, con delusione sua e in parte anche dell'Atalanta, che con quei 45 milioni avrebbe magari fatto altri investimenti in altri settori del campo. Entrambi se ne sono fatti una ragione. Ederson con grande professionalità si è presentato, come dicevi giustamente tu, 5 giorni prima in ritiro, ha cominciato a lavorare sodo. Sulle condizioni fisiche non penso ci siano problemi, perché Ederson è stato operato a a gennaio per questo intervento al ginocchio, e da gennaio in poi ha fatto vedere le cose migliori della stagione scorsa. L'Atalanta gli ha mostrato fiducia rinnovandogli e adeguandogli il contratto, e adesso si va avanti insieme alla caccia dei rispettivi obiettivi e con fortissima volontà proprio da parte di entrambe le parti.
4: Ecco, intanto è rientrato anche Super Mario Pasalic, come l'ha definito Paolo Vavassori, mercoledì ripresa degli allenamenti. Molti sono un po' nostalgici, eccolo qua a Mario Pasalic.
5: Sembra un po' Ivan Drago di Rocky 4 in queste inquadrature.
4: Lo sai,
5: lui è sempre così solenne, così,
4: mamma mia,
5: austero, con quello sguardo.
4: È veramente un personaggio veramente unico, anche da un punto di vista morale.
5: Sì,
4: però quello che volevo condividere con te, Piero, è, sai, sui social ormai se ne leggono di tutti i colori. Ci sono i nostalgici dei ritiri raccontati in tempi non sospetti da Elio Corbani, da Fulvio Facci, da Renato Fossani, da tanti.
5: E ne ho fatto qualcuno anch'io, ahimè, fra Tinzolo, Bressanone,
4: esatto. Giancarlo Gnecchi,
5: Bulgaria.
4: Vado a memoria, però c'è un aspetto che va sottolineato in questo calcio moderno. Tu guarda le strutture che ci sono a Zingonia. Cioè, ho visto Ederson, Maurizio, non possiamo magari rivedere quel frame? Cioè, davanti ad un maxi schermo, cioè schiacciava, toccava, guarda che strumenti che ci sono. Cioè, come li puoi trasportare a Pinzolo? Non lo so, faccio una località.
5: Sì, ma è chiaro, è cambiato il mondo. E le strutture di cui una società dispone in sede, soprattutto se la sede è come quella dell'Atalanta a Zingonia, ma guardiamo anche gli altri, l'Inter fa il ritiro alla Pinetina, poi si fanno i ritiri alle tournée.
4: No, guarda qui, ritiro, guarda questo strumento.
5: Il ritiro vero e proprio. Sono in pochi che hanno mantenuto l'abitudine di farlo, magari anche per questioni di cassette e di ingaggio in località montane. L'Atalanta, fortunatamente, appunto, di introiti non ha eccessivo bisogno, preferisce fare le cose bene a casa sua, e qui stiamo vedendo come appunto le cose vengano fatte con la massima attenzione e professionalità, grazie proprio alle strutture di cui si dispone al centro Bortolotti.
4: Indubbiamente, tra l'altro, ho gli amici del Dea Club di Dalmine, Ivan Spada, lo saluto sempre con affetto, la regina delle provinciali di Mozzo, vogliono annotare tutti i meccanismi della Conference, perché per la prima volta affrontiamo questo mondo. Ne abbiamo parlato anche con Serse Pedretti, perché lui segue il Sion, che ha giocato non si sa bene dove, non me lo ricordo nemmeno. Quando ci saranno i sorteggi? Il debutto è il giorno 20 agosto, giusto?
5: 20 e 27 agosto, andata e ritorno dei playoff, e lì l'Atalanta sarà in campo. Con chi bisogna vedere, perché il 3 agosto, quindi lunedì prossimo, sarà effettuato il sorteggio del turno precedente, in cui però verrà già individuata l'accoppiata da cui uscirà l'avversario dei nerazzurri. Questo turno si gioca il 6 e il 13, e quindi il 13 in automatico, in base a chi passa nella coppia individuata, sapremo quale sarà l'avversario dell'Atalanta il 20 e il 27. Certo, per chi magari ha in mente di organizzare la trasferta, oltretutto non si sa se il 20 e il 27 quando sarà in casa e quando sarà in trasferta, per chi ha in mente appunto di seguire la squadra in questa nuova avventura, la prima tappa non sarà, anche da un punto di vista logistico e della preparazione, delle più semplici. Verrà messa ancora una volta alla prova la grandissima fede dei tifosi nerazzurri.
4: Sicuramente.
5: E la pazienza.
4: E la pazienza, anche perché questo è l'argomento importante. C'è un calciatore che viene analizzato all'interno di Corner. Atalanta, la prima squadra nel futuro di Levac. C'è una bella storia raccontata da Filippo Maggi, e perché spiega il senso di avere un under 23. C'è anche questa bellissima foto. Perché ha un senso avere l'under 23? Spiegacelo tu, Piero.
5: Beh, lo si dice da quando è stata fatta l'Under 23, tanti motivi. Il principale è che quando il salto fra la primavera e la prima squadra è davvero grande e si è visto che i ragazzi soffrivano proprio e spesso purtroppo si perdevano anche in questo limbo. Avere un under 23 vuol dire che prima di tutto quando tu hai un ragazzo a fine percorso delle giovanili e quindi col naturale sbocco della primavera, anziché darlo in prestito in Serie C altrove, ce l'hai qui. Lo tieni sott'occhio, lo tieni nel tuo ambiente, se a stagione in corso si crea l'occasione hai anche l'opportunità di lanciarlo subito in prima squadra senza dover aspettare gennaio a farlo rientrare e poi comunque hai una squadra che si misura con una realtà professionistica come quella delle squadre di Serie C dove trovi gente tosta, professionisti di lungo corso e campi difficili, certo, col pubblico caldo e chi più ne ha ne metta, e alla fine quindi si crea una vera e propria palestra, adesso al di là dei giochi di parole, visto che palestra è proprio il classico figlio dell'under 23, che permette ai ragazzi di maturare, di essere più pronti per la prima squadra.
4: Ecco, e parlando di under 23, l'Eco di Bergamo a pagina 40 parla della sconfitta per 3-0 dell'under 23 appunto contro una formazione blasonata come l'Aris di Salonicco, il debutto per i ragazzi del nuovo allenatore Beati. Piero, io ti ringrazio, ti auguro come sempre buon lavoro nella redazione dell'Eco di Bergamo, convocazione per lunedì prossimo, eh? Buona calda settimana anche a te.
5: Sì, lunedì prossimo sarò in giro su qualche treno fra Rotterdam e Eindhoven sulla via del ritorno, ci sentiremo per telefono comunque.
4: Ecco, salutami anche il tuo compagno di viaggio di Nonippali, ecco.
5: No, per le amichevoli vado solo di Nonippali in partenza per la Cina, ma per altri
4: ci hai dato uno scoop, buon viaggio anche a Dino allora.
5: Amichevoli in solitudine.
4: Ci racconterai. Ciao Piero, grazie mille per la tua disponibilità e riconosciuta competenza. Grazie a Maurizio Corriga, a Claudio Castelli in regia. Come sempre, grazie a voi. Ci vediamo domani. Buona calda settimana.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
6: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
7: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
6: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
8: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita.

i Rolling Stones pubblicarono in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
3: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
5: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nel piazzale degli alberghi. A notare il corpo sono stati due passanti che stavano camminando nella zona e hanno immediatamente dato l'allarme. La richiesta di intervento è scattata attorno alle 6.30 di questa mattina. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica, anche se per l'uomo purtroppo non c'era nulla da fare, era già deceduto. Restano al momento da chiarire le cause del decesso e le generalità della vittima. Non si tratterebbe di un escursionista, sarebbe stato notato già nella giornata di ieri nella zona del piazzale. Secondo le prime informazioni l'uomo non vivrebbe in zona, gli accertamenti sono affidati ai carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto e svolgendo le verifiche necessarie anche grazie ai filmati delle telecamere che sono presenti sul piazzale della località. E torniamo a parlare dell'incendio che è divampato nella notte tra sabato e ieri a San Pellegrino, incendio che ha distrutto il ristorante Royal in pieno centro. L'allarme è stato dato da alcuni passanti e poi da un vigilante notturno che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dal locale. Subito sono stati allertati gli inquilini del palazzo in viale Papa Giovanni nei pressi del municipio. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Zonio. In poco tempo 16 famiglie sono fuggite dalle loro case. Tutti stavano dormendo e sono stati svegliati dalle esplosioni, dal rumore del fuoco e dal fumo. E qualche inquilino è stato fatto svegliare dai vicini che hanno bussato alle porte. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Ci sono 3 persone sfollate. Ingenti i danni al ristorante e al condominio, stimati in oltre 500.000 euro. Il locale, in affitto a una famiglia cinese, aveva aperto lo scorso dicembre ed è andato completamente distrutto. Le fiamme si sarebbero propagate dalla zona centrale, danneggiando anche le facciate dell'edificio, oltre a diversi appartamenti, alla tabaccheria adiacente al ristorante stesso. Sempre per la cronaca dobbiamo parlare di un furto, l'ennesimo nella notte tra sabato e ieri al Torcio Spizza di Villa di Serio. La notizia è stata data sulla pagina Facebook del locale, sulla quale sono state postate anche immagini video nelle quali si notano con chiarezza i ladri in azione e alcune immagini della porta forzata del centro sportivo di Villa di Serio. Le riprese registrate poco dopo le 4 mostrano 3 persone con il volto coperto mentre prelevano il denaro dalla cassa e portano via diversi oggetti oltre a cibo e bevande. Sempre sulla pagina del social, l'appello dei titolari: chiediamo a chiunque possa darci una mano nel trovare i colpevoli di contattare noi o le autorità. Questo è il terzo colpo ai danni del locale che era già stato preso di mira l'ultima volta nello scorso mese di gennaio. E cambiamo decisamente argomento. L'estate dei cantieri a Bergamo, a un anno di distanza dalla chiusura, il ponte di via San Bernardino riaprirà parzialmente il 10 agosto con una corsia per auto e pedoni in direzione Colognola. Sentiamo Matteo De Santis.
7: Il ponte di via San Bernardino è ancora tagliato in due. Dopo la demolizione nella tarda primavera della metà nord del sedime ferroviario, dove passava il binario verso Ponte San Pietro, sono state posizionate le torri metalliche che puntellano quel che resta della struttura, aspettando la ricostruzione dell'altra metà. Servirà ancora un anno e mezzo prima della riattivazione della linea con il sospirato raddoppio fino a Ponte San Pietro. L'ultimo cronoprogramma, diffuso da RFI all'inizio di giugno, indica infatti la conclusione dei cantieri per la fine del 2027. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni per Milano via Treviglio, linea che rimarrà sempre attiva, ma la buona notizia è che dal 10 agosto uno dei due passaggi lungo via San Bernardino riaprirà per consentire di nuovo il transito di auto e pedoni direzione Colognola. Una sola corsia e un marciapiede, praticamente un anno dopo la chiusura al traffico del ponte, che nelle previsioni iniziali sarebbe dovuta durare 8-9 mesi e che invece si concluderà entro la fine dell'anno, salvo ulteriori ritardi. tempistiche confermate da Rete Ferroviaria Italiana, sollecitata anche dal Comune di Bergamo, affinché si riducano prima possibile i disagi alla circolazione manifestati anche sabato mattina dalle lunghe code da via San Giorgio a via Carducci, causa anche la soppressione di una corsia per lasciare spazio alla linea di autobus elettrici e BRT, la cui inaugurazione è prevista per lunedì 3 agosto. L'apertura del ponte di via San Bernardino una settimana dopo potrebbe rappresentare la prima valvola di sfogo per alleggerire il traffico nella zona. Contrariamente a quanto era stato previsto, infatti, sarà attivata una corsia in uscita dal centro e non in entrata, favorendo il deflusso delle auto provenienti dalla Briantea e dirette verso il casello dell'autostrada. Alla ripresa delle scuole, il tema del traffico della zona tornerà però a riproporsi con forza, nella speranza che il progressivo utilizzo degli autobus elettrici riesca a sottrarre una quota significativa di auto dalle strade.
6: Resta alta in Lombardia l'attenzione per quanto concerne le riserve idriche da cui dipende la vasta rete di irrigazione dei campi agricoli. Mercoledì è in programma un nuovo vertice in regione. Sentiamo Massimo Sonzogno.
8: Un dato su tutti, quello relativo ai due principali fiumi bergamaschi. Le riserve idriche presenti negli invasi artificiali che scaricano acqua nel Brembo e nel Serio sono rispettivamente il 56 e il 37,4% in meno rispetto a quelle registrate mediamente in questo periodo dell'anno. È il quadro che verrà presentato mercoledì in Regione Lombardia dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Attorno al tavolo ci saranno, oltre agli assessori regionali competenti, i produttori di energia idroelettrica, le associazioni degli agricoltori e i consorzi che gestiscono l'irrigazione dei campi agricoli. Obiettivo: scongiurare il razionamento dell'acqua per l'irrigazione. A preoccupare in modo particolare è proprio la situazione dei bacini idrici collegati ai fiumi Brembo e Serio. Le precipitazioni dei giorni scorsi, per il momento, non pare abbiano consentito di contenere l'emergenza e le nuove giornate torride annunciate dai meteorologi non saranno certo di aiuto. A livello lombardo le scorte sono diminuite in una settimana, stando all'ultimo bollettino dell'ARPA, di un altro 9,5%, attestandosi a 881 milioni di metri cubi di acqua, seppure maggiori di quelle dell'anno della grande siccità, il 2022, quando si toccò quota 635 milioni di metri cubi, l'allerta rimane alta. Pure in considerazione del fatto che il livello del lago d'Iseo si mantiene di qualche centimetro sotto lo zero idrometrico, il che sta a significare la limitata incidenza delle ultime piogge che non hanno interessato uniformemente il territorio provinciale, non riuscendo così a garantire accumuli d'acqua significativi. Si ripropone quindi, evidenziano dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, la necessità di progettare e realizzare vasche di accumulo per rispondere alle esigenze agricole. Dai competenti consorzi lombardi per ora sono state garantite disponibilità idriche per le irrigazioni dei campi superiori al 30% se confrontate con quelle del 2022, ma serve una gestione molto oculata per poter continuare così pure ad agosto.
6: Torniamo in città a questo punto. Dall'avvio del 21 giugno non ha riscosso grande successo il servizio di navette gratuite allestito la domenica e nei giorni festivi per raggiungere Città Alta. Nelle prime 6 giornate di attività gli autobus hanno trasportato solo circa 300 persone. Da Comune Attivi fanno notare come influire sullo scarso consenso ottenuto dall'iniziativa ci sia stato anche il grande caldo delle ultime settimane. L'opportunità di raggiungere il borgo dopo l'estensione della ZTL dalle 10 alle 24 con partenze da Stadio, via Carducci e Celadina continuerà, lo ricordiamo, fino al 13 settembre, come confermato all'Eco di Bergamo dal direttore ATB Mobilità Zamboni. Positivi i giudizi di chi ha utilizzato il servizio. Andiamo a Treviglio, dove si è tenuto sabato un appuntamento tradizionale con la camminata in rosa contro la violenza sulle donne. Per noi c'era Diego Defendini.
9: Treviglio, anche per il 2026, ha risposto con grande partecipazione alla Camminata in Rosa, l'iniziativa benefica andata in scena nella serata di sabato 25 luglio. L'evento, promosso dalla città di Treviglio insieme al Distretto del Commercio, ad Avis Treviglio e all'associazione Noi per Treviglio, ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini, riuniti in un momento di sensibilizzazione sul tema della violenza verso le donne. Un appuntamento che ha unito condivisione e impegno sociale, grazie anche al contributo della provincia di Bergamo e al sostegno di Esselunga e di Enercop. La camminata si è snodata tra le vie della città, colorate di rosa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, con centinaia di persone che hanno voluto così lanciare un messaggio importante su questa tematica così delicata. Fondamentale l'obiettivo benefico dell'iniziativa. L'intero ricavato della serata, con quota di partecipazione fissata a 5 euro, sarà devoluto alla cooperativa sociale Sirio CSF Onlus, una realtà che da anni opera nel territorio di Treviglio e della Bassa Bergamasca, con progetti e servizi dedicati al contrasto della violenza sulle donne e al supporto delle persone più fragili.
6: E ora parliamo di sport e di Atalanta. Ieri una nuova amichevole contro l'Arezzo, vinta dai nerazzurri atalantini per 3-2 in rimonta. Se ne parla sicuramente questa sera a Tutto Atalanta, la cui conduzione ritorna il nostro Matteo De Santis. Ben trovato, Matteo.
10: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì l'appuntamento è in diretta dalle 21 con Tutto Atalanta anche questa sera. Con un'edizione un po' ridotta perché alle 22 metteremo in onda la telecronaca integrale differita dell'amichevole cui ti facevi riferimento, quella disputata ieri sera dall'Atalanta a Zingoni a porte chiuse contro l'Arezzo, formazione in promozione Serie B, e vinta in rimonta per 3-2 dopo che l'Atalanta era andata sotto nel primo tempo subito dopo 7 minuti di 2 gol. Il primo con un bellissimo gol di Arena con la conclusione a giro dalla distanza, poi il raddoppio di Yanez di testa su calcio d'angolo. Un'Atalanta passa in difficoltà soprattutto nel primo tempo, poi i cambi nella ripresa di Sarri con i primi minuti stagionali dei reduci del mondiale, quindi Ederson, Deron e Cossonou, hanno dato maggiore sostanza alla formazione nerazzurra che nella ripresa ha suonato un'altra musica e ha ribaltato il risultato con le reti in rapida successione di Ibrahima Sulemana, dello stesso Ederson un minuto dopo che era entrato in campo, e poi infine di Kurstovic, che ha festeggiato nel migliore dei modi la nascita della sua secondogenita, che era avvenuta proprio in mattinata. Quindi 3-2 per l'Atalanta, il risultato conta poco, quello che conta di più che per almeno che mezza squadra ha disputato 60 minuti, per cui aumentando il minutaggio nelle gambe dei giocatori, che non c'è stato nessun infortunio, quella cosa principale. Adesso mancano soltanto due giocatori a disposizione di Sarri, cioè questa settimana rientreranno dal mondiale anche Kamaldin Sulemana e Shart Deketelare. L'unico vero infortunato, ma già lo si sapeva, è Ian, perché si è fortunato al mondiale, ne avrà fino a ottobre. Il mercato per il momento sembra abbastanza fermo, vedremo che cosa succederà. Ne parliamo comunque stasera alle ore 21 con Tutto Atalanta, poi alle 22 la telecronaca dell'amichevole contro l'Arezzo. Per il momento è tutto.
5: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
11: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
12: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
13: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
5: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Man Holde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sighet Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve essere sarà.

Radio Alta. Sono le 20 e un minuto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Mai Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Mike, Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 24.

Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Nike.